0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.

0: informazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.
3: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 60.

He was chasing spotlights, sirens, rifles firing, but he

Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Yes, give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
3: Ed eccoci qua, puntuali alle ore 6. Buongiorno, siete su Radio Freccia. Il Rock Morning Daily si apre oggi con la Fra e Tobia.
4: Come sempre.
3: Beh, hai visto? Sì, vabbè, però era istituzionale.
4: Come sempre, ancora per 2 settimane, perché
3: sì,
4: poi
3: sì,
4: insomma...
3: da qui.
4: Da qui è un paio di settimane, poi insomma una pausa per noi e poi ci ritroveremo 7 su 7 dalla nostra nuova residenza estiva quest'anno,
3: mi piace,
4: che sarà
3: la residenza
4: in Calabria,
3: sì,
4: Praia Mare.
3: Sì, sì, sì,
4: pian piano vi racconteremo tutto. Tra poco arriverà come sempre l'appuntamento con il Nianzitan,
3: sempre
4: il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle 366-663-4466, basta dire Nianzitan e poi una cosa maccheronica che volete voi.
3: E al resto ci pensiamo
4: in
3: noi.
4: Giapponese, intanto Limp Bizkit.

0: 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz, secondo Teheran, è chiuso temporaneamente, ma Trump ha detto che è aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto.
1: Ci spostiamo in Thailandia, almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub in un quartiere di Bangkok. Molte le vittime sono state trovate nei bagni sul retro del locale, diverse persone sono ancora disperse.
0: Ma non si placa la bufera su Report, Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook, siamo sotto attacco ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con la determinazione di sempre, assicura la redazione del programma.
1: E la lunga pagina sportiva si apre con il tennis, Sinner fa il bis storico a Wimbledon confermandosi campione per il secondo anno di fila, il numero uno al mondo si è ripetuto anche quest'anno battendo in finale Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, una finale di altissimo livello, incredibile vincere ancora qui sudando la vita per questo sport, il commento del campione che poi ha scherzato visto mamma uscire due volte per la tensione.
0: E siamo al calcio con il mondiale americano ormai a rush finale, la Serie A pronta a riprendersi il suo spazio, i primi allenamenti e partenze per i tiri oggi per Milan, Juventus, Torino, Roma e Lazio, l'Atalanta guidata da Sarri ha anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio.
1: Ancora calcio, mondiali, le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, si giocheranno domani e mercoledì entrambe alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali.
0: E alla fine il motociclismo, Marc Marquez con la Ducati vince il Gran Premio di Germania di MotoGP, lo spagnolo a suo decimo successo sul circuito del Sachsenring ha preceduto le Aprilia, tre cause di Aogura e Raul Fernandez. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata lunedì 13 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, tanto sole e tanto caldo. Valori fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. Verso la serata brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli scaricando l'app Trabimeteo.

0: Open Your Eyes, Alto Bridge su Radio Freccia alle 6:11 di questo lunedì 13 luglio 2026. È arrivato il momento.
1: Nihonzitan.
2: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno.
2: Sta per andare in onda Nihonzitan con la Fra e quell'altro. Buona giornata a tutti. Ma Sodoma io.
3: Ma perché?
0: Come quell'altro?
3: Ah no, non si ricorda il nome. Voglio pensarla bene. Sì, non si ricorda il nome. Basta. Va bene. Detto questo, andiamo in Giappone? Vuoi sentire l'invenzione di oggi? È importante, eh?
1: Uraidaru bura.
3: Capito? Cioè, non puoi farne a meno, no?
1: Uraidaru bura.
0: Ho detto meglio io la località del MotoGP.
3: Sì, che questa invenzione giapponese. Sì. Allora, è fondamentale, è un aspetto molto importante della vita giapponese, ossia il giorno del matrimonio.
0: Ok.
3: È fondamentale un po' in tutto il mondo, ma in Giappone per tutti i rituali che ci sono, eccetera.
0: Ognuno secondo le sue culture.
3: Sì. E in Giappone hanno inventato appunto quello che avete sentito, ossia il reggiseno prenuziale.
0: In che funzione ha?
3: È fondamentale, insomma, anche perché c'è un reggiseno, diciamo così, abbastanza normale, che però ha un counter digitale che conteggia i giorni che mancano al matrimonio.
0: È proprio sulle tette?
3: No, appena sotto. È posizionato appena sotto. Se vuoi ti faccio vedere anche la foto, e vedi, appena sotto c'è questo
0: counter.
3: Bruttissimo. Abbastanza. Sì, esatto, non è molto. Però comunque permette di far partire il count fino al giorno del matrimonio.
0: Qualora te lo dovessi dimenticare.
3: Metti che sai che si prenota un anno, due anni prima, non c'è la disponibilità dei posti, location.
0: Tutto quello che ti è costato.
3: Tutto quello che ti è costato, allora metti che te ne dimentichi, c'è questo account che procede.
0: A botta di ricoglionimento, te lo scrivi sulle tette.
3: Attivato però questo counter dalla mamma della sposa. Mi raccomando. Sì, perché comunque a mamma non vorrei te ne dimenticarsi.
0: Com'è che si chiama sta roba?
3: Ah, si chiama così, eh.
1: Bridal Bridal. Collided.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
5: Radio Freccia.
6: 18.
7: Hai sonno, eh? Fatto tardi ieri?
6: No, sono andato a dormire alle 21.30.
7: Alle 21.30?
6: Sì. Io 22.
7: Va bene, io ero sudato marcio da qualche parte alle 22.
6: No, ho voluto recuperare un po' di energia.
7: C'hai ragione.
6: Insomma, dai, ecco, a due settimane dalle ferie siamo tutti un po', come dire.
7: Sì, sui gomiti, dai, si dice sui gomiti.
6: Esatto.
7: Ma non ci stanchiamo di chiedervi a quest'ora una cosa. Facciamo anche due. Contro chi e contro cosa state combattendo, e vi ricordiamo il numero, che è il 366-663-4466.
6: Adesso, per chi vede la radiovisione, vedrà lo stesso chitarrista a distanza di due pezzi, ma sono due gruppi completamente diversi. Mac Tremonti è chitarrista sia degli Aldebridge che dei Creed. Questa è Higher.

0: I Creed Higher su Radio Freccia alle 6.23 di questo lunedì 13 luglio 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. E il vostro contro cosa e contro chi? Il primo della settimana. Sentiamo.
1: Buongiorno da Peppe il Bello.
2: Bentornato.
1: Ieri abbiamo combattuto con il catamarano di Malta.
2: Cos'è? Okay. Cavalieri di Malta.
1: Che arriva al porto di Pozzallo si crea un'onda anomala. Aiuto. E se uno si dimentica di mettersi in spiaggia poco più indietro rimane inondato. Io ho dovuto recuperare mio figlio, mia moglie, tutti i giochi di mio figlio in spiaggia a spiaggia.
0: Cos'è uno tsunami,
2: evidentemente un barcone importante, po' troppo vicino alla spiaggia. Quindi Beppe il Bello, insomma, il salvatore della
0: sua famiglia, quantomeno.
2: Sicuramente poi, mentre lo faceva, avrà dato un'occhiata un po' in giro di qua e di là.
0: Anche nei momenti concitati.
2: Sì, secondo me ha salvato anche chi non doveva salvare, ma siccome era bella.
0: Richiamo dell'ormone.
2: Sì, in ogni momento, poi al mare. Daniele, buongiorno, Agrigento più 24, freschino. Oggi combatto con i morsi di zanzare abbastanza comuni, tutti concentrati in caviglie. Camminare e grattarsi è una tortura, perché lui ha questa camminata mattutina, però un po'.
0: Però
2: po'
0: capisci,
2: strana,
0: capisci che cominci a ballare una danza strana perché poi devi infilare le dita nei calzini.
2: Bello, perché è lì che si annidano.
0: Però
2: sta
0: scusami,
2: lì.
0: Già che lo sai, mettiti la protezione sulle caviglie.
2: Non lo so, l'avrà colto all'improvviso, non so. Ero convinto che in Sicilia ci fossero le zanzare.
0: Vuoi vedere che era l'unico punto scoperto.
2: Va in giro senza calzini.
0: Tipo il tallone d'Achille, capito? Quella roba lì.
2: Stamattina si combatte contro l'attesa, 10.30 appuntamento all'INPS per chiarire dei dettagli tecnici.
0: Okay.
2: Se tutto va bene sono già in pensione, se tutto va male dovrò aspettare ancora un anno. Incrociamo le dita, ce lo chiede Paolo da Brescia. Va bene.
0: Dipende se lui ha voglia di andare in pensione o meno. Da quello che capisco forse sì.
2: Mm-mm.
0: Contro cose contro chi lottate 366 663 4466.

0: caldo dopo Jared Leto ogni volta.
1: Sì, ti ho visto un po' così.
0: Stamattina, ragazzi, cioè, girls, accendete sta TV sul 258, non tanto per noi, ma per quello che stiamo mandando in onda.
1: E non è arrivato ancora Lenny Kravitz, è tempo, Federica.
2: Buongiorno a tutti. Sì. Io combatto contro la stanchezza causata dagli amici che ti dicono ti lascio il cane per tot ore, torno verso le 7, le 8 perché devo andare ad un matrimonio e poi si presentano a mezzanotte.
1: No.
2: E tu che gli vuoi dire? Tagliate corto la festa, venite a riprendervi il cane? No. Lo tieni, poi vai a letto tardissimo e la mattina ti svegli strapresto. Mannaggia a me, che dico sempre di sì.
1: È stata elegante, però. Dai,
0: ma non si approfitta della disponibilità.
1: No, non si fa così, anche perché comunque è un bell'impegno il cane. Poi soprattutto per far che i cani.
3: Ciao stracciati, Luca da Asti.
1: Sì.
3: Io sabato sera concerto dei Litfiba ad Asti.
1: Sì. Ok.
3: Domenica sera, ieri, stanotte. Concerto degli 883 a Milano, raduno motociclistico al mattino della domenica, giusto per non farsi mancare niente. Sto combattendo contro, credo, il sonno.
1: Beh, sì.
3: O le allucinazioni, uno delle due.
1: Oggi è lunedì comunque.
0: Sono due concerti in cui comunque, chiaramente generi diversi, però sono due concerti in cui si canta veramente tanto. Sì, belli.
4: Ciao Freccia.
0: Sì.
4: Io sto lottando contro il mondo del lavoro perché io sto cercando di cambiare lavoro, ma non è così semplice.
1: Più
4: che altro perché per una seniority come la mia o ti pagano molto poco o ti chiedono delle specializzazioni che onestamente non so neanche se sono arrivabili. Però non molliamo.
1: Bravo, non mollare, no, non mollare. Strada in salita, ma vai.
0: Non è mai troppo tardi per specializzarsi ulteriormente. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto i news.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:34, buongiorno.
2: Buongiorno, fratelli e sfracciati. Vedo cereale, bel tempo, 24 gradi, ma un po' di umidità, una percentuale altina. Quindi con cosa combatto? Accendo la TV alle 6:20, c'è il cantante dei Creed, con tanto di torso tutto nudo, sudato.
1: Oh, ho capito.
2: Viene ancora più caldo, non si fa.
1: Non si fa, non si fa. La prossima canzone ci sarò io a torso nudo, volevo dire.
3: Veramente?
1: Sì, farà ancora più caldo, allora, oppure perderemo ascoltatori.
3: Ecco. Mentre vanno i Pearl Jam, tu ti togli la camicia.
1: Pronti?
3: Arriva Better Man.

0: Ah, ci siamo dimenticati di tenere accese le camere perché Tobia la camicia se l'era tolta veramente.
1: Puoi testimoniare,
0: certo,
1: vero?
0: Assolutamente.
1: Sì, sì, sì. Mi spiace, mi spiace. Insomma, dovete stare un po' attenti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io oggi combatto contro Alberto.
1: Chi è?
2: Alberto, non mi fa un cazzo!
1: Alberto!
0: Alberto, attento!
1: Alberto,
0: eh.
1: Alberto attento. Soprattutto
0: attento,
1: se
0: Alberto.
1: Hai la possibilità, rispondi,
3: Buongiorno ragazzi, ieri per la prima volta io e la Veronica abbiamo mollato.
1: In che senso?
3: Ieri pomeriggio alle 2:30 ci stavamo morendo di sonno e l'erede ne voleva sapere di dormire, allora l'abbiamo piazzata davanti alla tele a guardare Cortesie per gli ospiti in quarto d'ora. La prima volta che facciamo guardare la televisione sto lottando contro la mia coscienza, però ragazzi il sonno ha vinto.
1: Lo so, ma lui era sveglio, l'erede, e loro dormivano, anche lui
0: però
1: ha ceduto.
0: Ha imparato ad apparecchiare bene la tavola.
1: Ma guarda, appena si sono alzati hanno trovato casa tutta sistemata.
0: Ha imparato ad apparecchiare bene la tavola, quello sì.
1: Giulia.
4: Buongiorno sprezzati, io ciao. Combatto con la terza ondata di caldo e l'assenza di aria condizionata nelle case svizzere. Cioè, una delle ragioni per cui io sono andata via dalla Sicilia era proprio il caldo, ma cosa ho fatto di male per squagliarmi anche qui?
1: Cioè, allora, cioè in Svizzera hanno i bunker, ogni casa ha un bunker e non hanno l'aria condizionata.
0: Non lo so perché non ci debba essere l'aria condizionata se è consentito accenderla solo in... non lo so.
1: Ah, dici? Ma poi lei, tanto che vive in Svizzera, se ne è accorta soltanto oggi che manca la...
0: Però un ventilatore, qualcosa, fai qualcosa.
1: Come si chiamano i pinguini della situazione?
5: Non si può dire, no? Se non ci fosse voi toccherebbe inventate.
1: Bravo.
5: Io ho lottato sabato mattina contro la ruota della bicicletta. Mi si è stroncata una valvolina e mi è toccato spendere 80 euro per rimettere copertoni e camere d'aria nuove davanti e dietro. Però ieri l'ho provata e ho fatto una scazzottata con 50 km, ma ho vinto io.
1: Bravo.
5: Buongiorno a tutti.
1: Bravo, ciao, bravo, ciao, bravo, ciao, bravo. Ciao, ciao. Un prodigio, insomma, il nuovo.
0: No, però per chi è appassionato 50 km sono assolutamente fattibili in bicicletta. 366-663-4466,
1: ecco.
0: Cosa?
1: È arrivato.
0: Per le vostre, contro cosa e contro chi lottate? Tobia continua a lottare contro il non saluto ricambiato.
1: Chris, hai 4 minuti di 3 e mezzo.
0: Va bene, the hardest part.

0: c'è Italia sono Chris Martin, volevo salutare Francesca e pensi Eddie Bernie.
1: No, sì,
0: Eddie Bernie. Ciao Francesca, ciao Eddie.
2: Andrea, io si sta.
1: Bene, ma non benissimo.
2: Una volta l'hai voluto fare, guarda che danno hai fatto.
1: Bene, ma non benissimo.
2: Io capisco i problemi di cataratta, però. Claudia, buongiorno, sto combattendo. Comunque, ciao Chris. Sto combattendo contro l'ansia pre-viaggio. Okay. Tra una settimana sarò a Praga.
1: Sì.
2: Perché?
1: Perché c'è gente che si fa venire l'ansia per qualsiasi
2: per
1: cosa.
2: Per un viaggio anche, sì, l'aereo magari.
1: Devi portare, che farà caldo, farà freddo, le medicine le hai prese.
2: Ah, proprio come quella... godersi il viaggio. Praga è molto bella.
1: Molto bella, non vado da anni ma è molto bella. Con il caldo poi questo tipo di
2: aumenta.
1: Sì.
2: Mannaggia.
3: Buongiorno Speciali, io combattuto nel weekend e combatto ancora contro l'autoclave. Io non capisco che gli è presa a sta autoclave, va via l'acqua, ritorna, va via l'acqua, ritorna. Ho cambiato tutto, il presto è stato il vaso d'espansione, niente da fare.
2: Niente.
3: Apro l'acqua, 5 secondi, poi va via, poi ritorna, poi va via. Non si può innaffiare, non si può fare niente.
2: Niente, la doccia, niente.
3: La miseria, io non lo so, guarda.
2: Eh beh, una cosa sola.
3: Mi toccherà chiamare l'idraulico.
1: Capito.
2: Ci sei arrivato.
1: Per esempio.
2: 35 secondi per capire che ci vuole.

0: Che ho capito, che uno chi fa da sé fa per tre, ma mica sempre.
1: Ma cantiamocela.
2: Sono Freccia d'Artagnan.
0: No, no.
2: Sono un po' di giorni che ho in mente una canzone che descrive benissimo la situazione di strade, autostrade, eccetera.
1: Prego.
2: Italiane,
1: prego,
2: in questo periodo. Vai.
1: Dirige l'orchestra.
2: La canzone dice: gente di mare che se ne va.
1: Vai, che sarebbe
2: dove
1: vicino.
2: Gli pare. Dove non sa,
1: bravo,
2: se non lo sai, resta a casa, che è meglio.
1: Oh.
2: A 3 settimane dalle ferie, non rompere le...
1: No!
0: Che bella questa canzone di Raffa e Tozzi, ma meraviglia. Vabbè, c'è Noah Kahan, questa è Doors, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Freccia.
1: Sì.
2: Sono Christian di Coldplay. Volevo salutare la Fra Gozo. Buona giornata a tutti.
1: Si chiama Christopher Anthony, fra parentesi, e non Christian. Forse era un falso, che dici? Non
3: forse
1: era lui.
3: Sì, forse non era lui.
1: Sì, anche perché lui non dice coso, mi non chiama per coso. Nome.
3: Chi c'è?
1: C'è ancora lui, eh?
4: Buongiorno a tutti, sfrecciati. Io combatto.

0: con il rientro alla normalità. Dopo 3 settimane a giro in Alaska con un camper di 9,5 metri. Spettacolare.
1: Meraviglia.
0: Ma ora tornare a prendere la macchina e andare a lavorare.
1: Un po' complicato.
2: Diciamo che il lato negativo è che torni a lavorare con il caldo, il lato positivo ritorni in un bagno normale. Sono il camper, bello, eh.
1: Vabbè, ma è di 9 metri, quello comodo. Quello
2: no,
1: comodo.
2: Per carità, però insomma, va bene. Dai, l'appuntamento con il Contro Cosa e Contro Chi torna domani, già partiti Cranberries Zombie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 11.
3: Di mattina bisogna prendere l'aperitivo. Ma perché parli così? Scusami.
2: Perché siamo a Satana.
3: No, allora! E dai!
2: Colpa mia. Non so se si fa l'aperitivo lì. Anche perché la tentazione, capito?
3: Six
2: l'aperitivo. 666,
3: the number of the beast.
2: Sì. Lì è tutta una tentazione. Sì, certo, è la patria di Pelù. Non lo so, perché, però siamo in Bangladesh. Una tranquilla cittadina del Bangladesh.
3: Cosa c'è di bello da vedere?
2: Non lo so, gente con la coda, le corna, quelle robe lì.

0: degli esseri strani.
1: Più tutti corna, più coda.
0: Sì, tante mele da cogliere, quelle robe. No, quella era un'altra roba.
1: Vabbè. C'è Osi!

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Non si fermano gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Anche nel fine settimana sono stati registrati raid incrociati tra le parti in guerra. Teheran ha annunciato ieri di aver chiuso alla navigazione di nuovo lo stretto di Hormuz, circostanza smentita dal presidente americano Trump.
1: Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca.
0: Almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo. Non chiare le cause della tragedia.
1: E non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Siamo sotto attacco ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con la determinazione di sempre, assicura la redazione del programma, le cui repliche estive sono state sospese dalla Rai.
0: Siamo allo sport. Il tennis, per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo.

0: torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Zverev in 4 set per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora, sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo a fine match.
1: Siamo al calcio e ai mondiali, le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, si giocheranno domani e mercoledì entrambi alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali.
0: E con il mondiale americano ormai a rush finale, la Serie A è pronta a riprendersi il suo spazio, primi allenamenti e partenze per i ritiri. Oggi per Milan, Juventus, Torino, Roma e Lazio, l'Atalanta guidata da Sarri ha anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio.
1: In chiusura il motociclismo, Marc Marquez con la Ducati vince il Gran Premio di Germania di MotoGP, lo spagnolo al suo decimo successo, ha preceduto le Aprilia Tre Caos di Ayo Ogura e Raul Fernandez. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata lunedì 13 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, tanto sole e tanto caldo, valori fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. Verso la serata brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli scaricando l'app Trabimeteo.

0: Depeche Mode, della loro Precious, su Radio Freccia alle 7:11 di questo lunedì 13 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freccia.
1: Buongiorno.
0: Con voi fino alle 10 anche questo.
1: Sì.

0: inizio di settimana in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, i nostri social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi serve per un sacco di cose, per cui cominciate a scaricarla.
1: Mi
0: se
1: sono
0: non
1: rimesso
0: lo avete
1: la camicia,
0: ancora fatto,
1: me la sono rimessa
0: da,
1: perché,
0: perché
1: hanno
0: anche letto le news,
1: era brutto leggere
0: era un po' brutto leggere le news
1: versione estiva, ecco.
0: Sì, sì, infatti sono un po' di compleanni. Vai. Da festeggiare oggi sono 55 per Luca Bizzarri, tantissimi auguri. E cosa regali a Luca Bizzarri?
1: Cosa regalo? Un pizzico di simpatia gliela regalerei. Ma un pochino.
0: Oggi sono 59 anni per un grande DJ e producer, Benny Benassi.
1: Salamana,
0: tantissimi auguri. Sono 82 anni per Rubik, quello del cubo.
1: Sul serio?
0: Sì,
1: e cosa
0: vivo.
1: Gli regali?
0: E
1: un
0: cosa,
1: cubo?
0: Tu sei mai riuscito a...
1: Sì, lo facevo, ci ho messo un sacco di tempo per almeno fare tutte e sei le facce.
0: Non
1: sono
0: mai riuscita, proprio niente. Oggi sono 84 anni per Harrison Ford.
1: Gli regalo una bici da corsa nuova.
0: Va bene.
1: Perché lui a 83 anni corre come un disgraziato.
0: Corre d'altra parte, Indiana Jones si deve
1: come
0: tenere
1: dire,
0: in forma, voglio dire, anche a una certa età. Allora, torniamo indietro, non ci stiamo a girare tanto intorno, fino al 1985, il 13 luglio, da 41 anni è il Live Aid. Questo grande evento
1: irripetibile,
0: ci hanno riprovato poi nelle varie edizioni, quello è stato veramente leggendario, in simulcast tra Philadelphia e Wembley. Tantissimi, tutto il jet set musicale si è alternato per tantissime ore su quel palco, sia il palco americano che il palco inglese. L'anno scorso, in occasione dei 40 anni, è stato ritrasmesso su YouTube in versione integrale e io lì sono stata ore a rivederlo tra i tanti artisti a fare da leggenda, anche Queen, che hanno tenuto un set meraviglioso. E allora, proprio da quel set, le immagini le state già vedendo in radiovisione. Questa è Radio Gaga.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia.
4: Sono 20 minuti dopo le 7 a Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia, buongiorno, bentrovati fino alle 10 con voi. Adesso arriva il momento dedicato all'attualità. Tra due giorni, 15 luglio, arriveranno le nuove norme contro la shrinkflation, ossia il fenomeno che vede la riduzione della quantità dei prodotti confezionati, senza ovviamente una riduzione dei prezzi. Quindi sostanzialmente il prezzo è uguale, ci sono delle riduzioni all'interno di qualsiasi confezione, sia liquida che invece materiale, mettiamola così. Bisogna avere un occhio in particolare per notare queste differenze. Il principio è che paghi lo stesso e il contenuto è differente.
5: 366-663-4466 per parlarne insieme.

0: Stiamo parlando nel momento dedicato all'attualità della sgrammatura e dal 15 luglio arrivano le nuove norme, ossia la sgrammatura è il fenomeno che vede la riduzione della quantità dei prodotti confezionati senza un'analoga riduzione dei prezzi.
1: Per esempio, i gelati diventano sempre più piccini, quelli confezionati in scatole, se prima magari erano 6, adesso sono 5 o magari sono sempre 6, però di dimensioni ridotte rispetto a quello di prima.
0: Ed è anche scomparso l'obbligo per i produttori di indicare nell'etichetta la dicitura questa confezione contiene un prodotto inferiore di X unità di misura rispetto alla precedente quantità, e quindi stessa confezione ad esempio di un detersivo 900 ml, 850 ml, ma è praticamente identico, quindi o si presta particolare attenzione oppure si acchiappa il prodotto pensando di averne sempre la stessa quantità, si paga di più e invece la quantità è minore.
1: Che poi già i 900 ml era la riduzione di un litro.
0: Certo,
1: sì. Sempre meno.
0: Questo perché in caso di riduzione di prodotto i soggetti della filiera, cioè produttori, distributori, dovrebbero trasmettere ai venditori una comunicazione standardizzata che poi girano agli acquirenti. Questa cosa manca. Dal 15 luglio queste nuove norme dovrebbero riportare tutto in chiara evidenza.
1: E poi le prime volte che uno si è accorto che mancava una merendina all'interno di un pacco, per esempio, anche incolpato ingiustamente i figli. Chi ha mangiato la merendina? E invece effettivamente nel pacco di alcune merendine non ce ne sono più 6, ma ce ne sono 5, come nelle alcune confezioni di pasta non è più il mezzo chilo ma è 4,50 o addirittura 400, ma insomma pian piano all'inizio, senza farci accorgere di niente, sì, le aziende hanno ridotto il prodotto per mantenere standard il prezzo. Adesso forse in alcune circostanze si è un po' esagerato, e allora parliamone insieme attraverso poche righe scritte o pochi secondi di audio al 366 663 4466. Intanto ci sono i Travis.

0: Raise the Bar, Travis su Radio Freccia alle 7.29 in questo lunedì 13 luglio 2026. Stiamo parlando della shrinkflation, che riguarda la riduzione, la sgrammatura di confezioni di beni alimentari oppure anche di detersivi, perché insomma stiamo parlando di tutti i prodotti che possiamo trovare sul banco del supermercato. Però questa non è una cosa tipicamente italiana, succede anche in Italia, ma molte sono aziende multinazionali.
1: Infatti,
0: per cui hanno lo stesso problema in Spagna, per esempio.
1: Queste norme riguardano a livello europeo. Tra i beni più colpiti ci sono gli alimentari, cereali, gelati, snack, facevamo riferimento, ma anche detersivi, carta igienica, eccetera. Il giro, tanto per darvi un'idea economica, vale in Italia 120 miliardi di euro. Ha portato ad aumenti occulti dei prezzi, cioè quelli che pian piano, tra i 10 e il 18%. In alcuni casi sono arrivati anche al 40%, così come ha sottolineato il Codacons.
0: Lo diciamo perché sono già partiti i messaggi, però è una cosa che riguarda, non so se anche il resto del mondo, ma sicuramente tutta l'Europa, visto che molte delle aziende che sono sugli scaffali dei nostri supermercati sono proprio multinazionali con stabilimenti anche in Italia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati, Beppe da Sandra. Leggevo questo articolo poco tempo fa e se non ho capito male, l'Europa ci aveva anche avvisato di che non si poteva fare, o comunque di avvisare i cittadini, cosa che non mi sembra sia stata fatta, tranne che per voi e qualche articolo che si trova nascosto da qualche parte. Beh, questo non fa altro che confermare che siamo delle mucche da mungere.
1: Sono cose che sono passate un po' sotto traccia.
0: Le aziende avranno pensato, ma se ne accorgeranno da soli prima o poi, facciamoci gli affari nostri nel frattempo. Questo insomma potrebbe essere, no, il motivo per cui non è stata data notizia. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto 366-663-4466 per intervenire. Ci sono gli Amazons.

0: Radio Freccia.
1: Dette 35, stiamo parlando di sgrammatura, ossia ridurre il contenuto di alcune bevande oppure anche invece brioche della situazione. Sì. Stesso prezzo, si chiama sgrammatura e vari metodi usati dalle aziende per cercare di nascondere questa soluzione, questo escamotage, ad esempio riprogettando le bottiglie e giustificandole con il fatto che siano più aerodinamiche.
2: Sposti l'attenzione.
1: È facile da prendere, oppure il cosiddetto branding. Abbiamo fatto un rebranding, ma sostanzialmente bevo di meno e pago uguale. Ecco.
2: Quella roba là. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. 366-663-4466. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: tra poco compie 30 anni. Il mese prossimo questo pezzo compie 30 anni da Traveling Without Moving Air a Jamiroquai. Virtual Insanity. E in 30 anni non è cambiato tanto il succo del discorso, anzi no. È diventato tristemente reale quello che 30 anni fa veniva predetto per l'appunto in questo pezzo. Stiamo parlando di sgrammatura, ossia di riduzione di prodotto a parità di prezzo negli scaffali dei nostri supermercati, qualcosa che prima capitava una volta ogni tanto solo su pochi prodotti, adesso sembrerebbe essere diventata la norma. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Ricordo i tempi in cui mia moglie mi prendeva per matto quando le dicevo che i gelati erano più piccoli, le merendine molto più leggere.
0: Leggere, sì.
2: Ed ora vivo la mia rivalsa.
1: Voilà,
0: hanno risparmiato
1: perché...
0: anche in farcia, sì. nelle merendine, sì. Laddove un insomma erano belle cicciotte piene di farcia, adesso insomma
1: un po' infatti poi le vai a pesare.
0: C'è l'odore.
3: Buongiorno del... Freccia.
0: Buongiorno.
3: Beh, che dire, finalmente che qualcuno ci mette la testa in questa cosa che è stata la messa in pratica di qualcosa di vergognoso. Confezioni sempre più piccole. E ti mettevano pure in evidenza che il prezzo rimaneva costante. È stata una roba vergognosa. Siamo passati dagli anni 80-90 dove ti mettevano la confezione di merendine da 6 con scritto più 2 in rosso perché era da 8, il prezzo era leggermente superiore ma avevi un prezzo al chilo più basso, la famosa confezione risparmio.
1: Vero.
3: A vederti le confezioni più piccole però nessuno ti aveva scritto meno 2. Una cosa veramente vergognosa. Meno male. Buona giornata.
0: Bisogna dire di no, c'è chi ha notato la riduzione anche dei prodotti da fast food per esempio. No,
1: sì, sì, anche quelli insomma che si prendono così al volo, proprio le porzioni sono ridotte,
0: sì.
1: Ma il prezzo è sempre uguale.
0: Nei nostri piatti non rimarrà più niente, no. Se andiamo avanti di questo passo. Continuiamo a parlarne tra poco, intanto ci sono i Franz Ferdinand.

0: Sgrammatura, qualcuno di voi l'ha stesa anche alle case, dicendo che certo, ovviamente le case sono più piccole ma costano sempre come se fossero,
1: cioè,
0: più
1: angolo
0: grandi.
1: Qualsiasi cosa, angolo e qualsiasi costano cosa. Ancora un sacco, sì.
0: Non solo questi aspetti però.
2: Buongiorno Freccia.
1: Buongiorno.
2: Ritengo sia una buona cosa per ridurre la quantità di rifiuti, perché effettivamente le confezioni e la plastichina e la cartina sono veramente molto elaborate e comunque producono molti rifiuti. Mi auguro che questa cosa qua sia estesa anche agli imballaggi, perché anche con gli imballaggi non è che si scherza, è il polistirolo, la bustina... tanta roba.
0: Non so allora, se gli imballaggi cambiano, cioè nel allora, senso, per mantenere invece la falsità del prezzo.
1: Sul fatto che gli imballaggi degli alimenti dovrebbero tutti essere ecosostenibili, siamo tutti d'accordo, cioè sì, nel senso che troppa plastica ancora in giro, si fa ancora troppo affidamento appunto ai materiali plastici, poco sulla carta, siamo tutti d'accordo, però una famiglia magari di 4-5 persone che si trova a spendere lo stesso di prima e ad avere meno, va in difficoltà, perché chiaramente per poter garantire la stessa quantità di cibo di prima la propria famiglia deve spendere di più.
0: È vero. Davide o Ivan.
3: Buongiorno associati, è capitato proprio ieri, siamo andati a prendere il caffè al supermercato, che già è un lusso, le buste sono da 225 grammi e te lo vendono come un prezzo ridotto, è una vergogna. Meno male che qualcuno ci ha pensato, speriamo che non passi sotto traccia. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie, anche a te. Si spera, perché dal 15 luglio che verranno non reintrodotte, risottolineate queste nuove norme sulla sgrammatura, fra due giorni.
1: Torneremo a parlarne magari nella seconda parte dell'anno. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Sono le 7:50.
2: Sì, suoni pure.
1: Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10. È tardi. Ma oggi come suona? Vedi?
2: Meglio. L'hanno sistemato.
1: Successo?
2: Non lo so, hanno ristrutturato. A furia di dargli oggi e dargli domani.
1: Magia del weekend. Comunque, aspettiamo bimbi le vostre sveglie brevi ma creative mentre andate ai centri estivi, mentre i vostri genitori vi accompagnano dai nonni al 366-663-4466. Pochi secondi alle 8. Facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia Rock and Roll. Intanto, R.E.M.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8 bimbi, sveglia!
6: Ciao Radio Freccia!
5: Ciao!
6: Un tasso dice un tasso, quello è tuo figlio, tasso miglia!
5: No.
6: Sveglia!
5: No.
7: Ciao, sono Gianni, sono Viola, sì. E sono molto birichina. E Bob mi ha detto che se continuo a essere birichina non dormo più con Elvis, il mio cane.
5: Sarella brava!
8: Sveglia, mi ha fatto vivere anche la giornata!
9: Non ho capito niente, ma va bene, l'urlo mi piace.
5: Rock and roll con Radio Freccia.
9: Ah, okay, wow, ho capito.
5: Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani, tra poco ci sarà l'appuntamento con l'informazione. Intanto sono i Weezer, Buddy Holly.

0: Alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Non si fermano gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Anche nel fine settimana sono stati registrati raid incrociati tra le parti in guerra. Teheran ha annunciato ieri di aver chiuso alla navigazione di nuovo lo stretto di Hormuz, circostanza smentita dal presidente americano Trump.
1: Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca.
0: Almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo. Non chiare le cause della tragedia.
1: E non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Siamo sotto attacco ma non ci fermiamo, continuiamo a lavorare con la determinazione di sempre, assicura la redazione del programma, le cui repliche estive sono state sospese dalla Rai.
0: Siamo allo sport e il tennis. Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Zverev in 4-7 per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora, sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo a fine match.
1: Siamo al calcio, ai mondiali le semifinali saranno Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina, si giocheranno domani e mercoledì entrambe alle 21 su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali.
0: E con il mondiale americano ormai al rush finale, la Serie A è pronta a riprendersi il suo spazio, primi allenamenti e partenze per ritiri oggi per Milan, Juventus, Torino, Roma e Lazio. L'Atalanta guidata da Sarri ha anticipato la concorrenza con una serie di sedute prima del ritiro vero e proprio.
1: A chiudere il motociclismo, Marc Marquez con la Ducati vince il Gran Premio di Germania di MotoGP, lo spagnolo al suo decimo successo, ha preceduto gli aprile a 3 cause di Ayo Ogura e Raul Fernandez. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata lunedì 13 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, tanto sole e tanto caldo, valori fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. Verso la serata brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli scaricando l'app Trabimeteo.

0: Baby Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia alle 8:10 di questo lunedì 13 luglio 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Siamo Alfredo Via con voi fino alle 10 all'interno del Rock Morning Daily. Siamo anche in TV sul 258 del digitale 337-38 di Sky. Ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci ovunque, rivedere puntate, interviste e anche per vincere un sacco di premi rock and roll sul banner Special in Contest. Sul nostro store ufficiale invece trovate tutto il merchandising griffato Radio Freccia, molto di moda per questa estate 2026.
1: What else?
0: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì partiamo col botto con le collaborazioni.
1: Vai.
0: Oggi 13 luglio stiamo celebrando il 41esimo anniversario del Live Aid, questo grandissimo concerto in simulcast tra Filadelfia e Londra, tantissimi soldi raccolti per in favore della carestia in Etiopia, tutti i più grandi artisti dell'epoca si sono alternati sul palco. Abbiamo ascoltato prima i Queen con Radio Gaga, che fecero un set memorabile, ma altrettanto memorabile fu il set per esempio anche di David Bowie. Ci sono stati veramente tutti. Anche una reunion dei Led Zeppelin con Phil Collins alla batteria, ma insomma una roba veramente eccezionale. Tra i vari duetti sperimentati così per l'occasione sul palco questa volta di Wembley troviamo Tina Turner e Mick Jagger, e quindi Tina Turner insieme ai Rolling Stones per questo pezzo che si chiama State of Shock, It's Only Rock and Roll. È una sorta di medley.

Loro si conoscevano già, Mick Jagger è molto amico anche di quel gran figlio di marito, sì, di Tina Turner, che era Ike Turner, e si dice che fosse così fan di Tina Turner da imitarne addirittura qualche passo, qualche movenza sul palco. E allora li riascoltiamo insieme dal 13 luglio 1985, Live Aid, Mick Jagger, Tina Turner, Shock It's Only Rock and Roll.

0: bagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Freccia.
9: 19 minuti dopo le 8.
10: Ah, c'è il Louvre.
9: È Louvre. Non dimenticate, fra un po' vi portiamo al Louvre, che ovviamente sì. È sempre nei casini.
10: Sì. Anche perché è stato, insieme ad altre grandi attrazioni, è stato chiuso negli ultimi giorni.
9: Già.
10: A Parigi, che c'è un caso di caso che non si poteva.
9: Quindi portate pazienza, fra un po' vi portiamo al Louvre, così sì. Iniziamo la nostra settimana, l'appuntamento con il Louvre e poi con le rapine ridicole nei giorni prossimi. Quindi state avec nous.
10: State avec nous. Intanto ci sono i Creedence Clearwater Revival. Questa è Have You Ever Seen the Rain Rock Money.

0: Oppure tutti che sanno che si chiama invece...
1: Che salutiamo
0: il nostro corrispondente ci informa su tutte le novità che riguardano il Louvre. Il caldo ovviamente sta conquistando o devastando l'Europa e non solo. Parigi è una delle città più calde in assoluto, quindi Louvre, furbi, cosa hanno pensato di fare? Alle 16 chiudiamo?
1: Via.
0: Ultima entrata alle 14, considerando che aprono alle 10.
1: Perché alle 16 e non alle 13 quando dovrebbe fare un caldo della Pepa?
0: E invece alle 16 perché l'ultimo ingresso alle 14, dagli il tempo di fare un giro.
1: No, dalle 10 alle 12 e poi dalle 16 alle 18. Quantomeno chi ha speso un sacco di soldi per andare a Parigi voleva vedere il Louvre.
0: Hanno messo l'annuncio sul sito del Louvre, quindi c'è scritto proprio in rosso, tanto per ricordare anche il caldo. Ovviamente hanno messo gli avvisi fuori e allora molti turisti cosa hanno pensato di fare, già che vai lì per pochi minuti, non vedi un cazzo perché è tutto chiuso, non puoi vedere neanche la Gioconda.
1: Non c'è l'aria condizionata
0: perché comunque sono collegati ai computer, quelli buoni che avevano un tempo. Allora molti turisti cosa fanno? Sono andati al museo a fianco che fa parte sempre del Louvre, che è il museo delle arti decorative.
1: Sono andati lì. Avrà avuto l'incremento.
0: Sono andati lì. No, perché hanno fatto... chiuso,
1: no,
0: blackout, è tutto spento.
1: niente
0: perché secondo me i cavi sono collegati a quelli del Louvre, quindi se salta uno salta anche l'altro.
1: C'hanno il contatore uno,
0: si sono attaccati all'altro contatore.
1: Ma tanto adesso ristrutturano.
0: Certo, forse nel 2027 vedrà la luce.
1: Staremo a vedere. Intanto ci sono gli Oasis, Rock Money.

0: Oasis, indissolubilmente legati ai mondiali, gli Oasis, perché il, praticamente l'inno dell'Inghilterra, che sta procedendo per la semifinale, poi finale, eventualmente mondiali.
1: Cioè, fa concorrenza dai,
0: esatto.
1: Di Shakira.
0: E invece lo hanno Wonderwall, quindi ovviamente pezzo degli Oasis. E Liam ha detto che ha lanciato questa roba qui. Non si fa, Liam, comunque. Ha detto: vinceremo il mondiale. A posto. E inoltre gli ho detto: sono pronto, insieme al mio fratellino, a cantare Wonderwall, ovviamente, non appena alzeranno la coppa. Aridaglie, ecco.
1: Va bene.
0: Queste cose qui non si fanno.
1: Secondo te, in Inghilterra c'è
0: una grattata generale.
1: La mania di cercare appunto le monetine in tasca quando vengono fatte affermazioni di questo tipo.
0: Lo so. Ma lui ha proprio sottolineato, l'ha pubblicato, ha detto: vinceremo questo mondiale. Tu pensa la squadra,
1: l'allenatore. Non so se in America o anche in Inghilterra c'è nodo wood o bussalegno, per fare gli scongiuri.
0: Però insomma, quindi li abbiamo ascoltati e dovevamo ricordare questa cosa, ma soprattutto questa cosa in barba al Louvre e quant'altro ci serve per chiedere una mano ai nostri ascoltatori. 366-663-4466 quando si parla di sfide, quando si parla di vittorie, quando si parla di scommesse, perché appunto Liam e i soci scommettono sull'Inghilterra, magari è capitato a voi di scommettere su qualcosa, ma soprattutto di aver perso e quindi pagato penitenza.
1: Avete fatto gli spacconi e bandata
0: fatto i buffoni,
1: male.
0: Giuro.
1: Scommetti che riesco a, se vinco,
0: esatto, altrimenti quelli. Tipo se nudo per tutto il paese,
1: esatto,
0: quelle robe lì.
1: Se
0: esatto.
1: Perdo, cioè avete perso e quindi sono accadute cose. E come raccontarcelo? Come sempre in pochi secondi di audio, massimo 30, quindi vi preghiamo di essere molto sintetici.
0: Sì.
1: Oppure poche righe scritte. 366-663-4466, tra poco cominciamo a raccogliere.
0: Sì, io scommetto che nessuno sia dentro i 30 secondi.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Radio Freccia.
9: 8:35, popolo scommettitore del rock and roll.
10: Sì, ce n'è uno già subito emblematico, così
11: io ho appena compiuto 18 anni e sì. Con il mio ragazzo dell'epoca ho perso una scommessa che neanche mi ricordo più ormai.
9: Però
11: mi sono fatta rasare i capelli da lui e sua madre, quando è tornata a casa, ha detto? Ma siete due cretini, non potevate fare sesso come due normali adolescenti?
9: Applausi,
10: grande signora, applausi. Allora, tagliarsi i capelli a zero.
9: Scommesse perse e relative penitenze, ecco. Di questo stiamo parlando oggi. 366-663-4466, tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi, intanto Lou Reed.

0: come distruggere un finale meraviglioso, quello di Lou Reed, quello di Lou Reed. Piccola parentesi, è anche una cosa da comunicare, perché comunque è stato un grande attore scomparso ed è stata data la comunicazione in questi minuti. Sam Neill, che è un attore prevalentemente conosciuto perché ha fatto tutti i Jurassic Park, però ha fatto anche lezioni di piano, poi era nelle ultime stagioni di Peaky Blinders, una gran faccia, è un attore neozelandese, è scomparso e quindi ovviamente lo vogliamo ricordare, anche perché la maggior parte dei film che ha fatto avevano delle colonne sonore meravigliose, e lezioni di piano in primis. Detto questo, stavamo parlando delle penitenze che sono scattate dopo aver perso alcune scommesse. Ad esempio,
1: ciao ragazzi, in terzo liceo ero talmente tanto sicuro che mi avrebbero bocciato che ho fatto la scommessa al contrario, cioè, quindi invece di scommettere che sarei stato bocciato, appunto, ho scommesso che se fossi stato promosso mi sarei fatto depilare le gambe dalle compagne di classe. Ragazzi, ho avuto delle gambe liscissime per tutta l'estate.
0: Che meraviglia, un ciclista praticamente.
2: Che meraviglia.
0: Certo, che sofferenza. Oh, comunque di peli da qualche parte si parla.
3: Ciao sfrecciati, luglio 2006, un amico mi dice: ma secondo me possiamo anche vincerli i mondiali.
0: Ecco.
3: Figurati, se vince l'Italia mi taglio i capelli a zero. Considerate, li avevo sotto le spalle. E niente, mentre tutta Italia festeggiava, io ero in bagno a onorare la mia promessa, la mia scommessa. Un saluto Francesco da vicino Siena.
2: Secondo me in alcuni periodi dell'anno c'è un incremento di vendita di lamette, rasoi, appuntamenti dal barbiere. Quella roba
0: tutti
2: lì.
0: Tutti lì, tutti lì.
2: Appena entra qualcuno hai perso una scommessa, vieni, ci penso io a te. Macchinetta.
0: E comunque solitamente gli uomini gli tocca quella roba lì, tocca rasarsi a zero, non so per quale motivo. Pensa a quante scommesse ho perso. Continuo a perderle, insisto.
2: Sei sempre in perdita.
0: Sempre, non mi va bene.
2: E voi quali penitenze avete dovuto scontare per scommesse perse? 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto Richard Dashcraft dal 2016, questa è la sua They Don't Own Me.

0: stato uno dei primi top 20 dell'allora neonata Radio Freccia nell'autunno del 2016, e quindi va da sé che questo pezzo c'ha 10 anni.
1: È vero, è vero, è vero. Se avete visto il video, somiglianza incredibile con Raff.
0: Qui sì, in questo periodo della sua vita. Sì, è vero. Ha avuto il suo periodo Raff.
1: Sì, con lui ha un sacco di scommesse nel cercare di farlo ridere. Niente, dice Raff, proprio non è nel suo.
0: Si dice che non sia particolarmente simpatico.
1: No. E comunque tante volte le scommesse hanno riguardato anche le rockstar, perché una leggenda che gira abbastanza è quella di Jimi Hendrix, che nel 67, concerto, per una scommessa persa con gli U, disse: se perdo questa scommessa brucerò la mia Fender Stratocaster. Vedi? Sul palco l'ha fatto.
0: Però dire che perdere delle scommesse rende anche leggendari, perché insomma tutti ricordano quel gesto iconico.
1: È vero, era quella roba lì. A quanto pare leggenda vuole scommessa persa con gli U, però quella insomma sarà costata un po', perché la Fender costa, ma quanto? Mai quanto Enrico. Ho perso una scommessa con mia moglie su un attore di un film.
0: Sì.
1: Ho dovuto lavare i piatti per un anno.
0: Mi sembra una posta un po' esagerata. Da okay, mettere sul tavolo.
1: Che do fuoco alla chitarra, ma lavi i piatti.
0: Però addirittura per un anno.
1: Sì.
0: Lei se ne è approfittata proprio.
1: Alla grandissima. Enrico ci dice: odio quell'attore, ma ci puoi dire gentilmente la scommessa in che cosa verteva?
0: No, voglio saperlo.
1: E poi chi era quell'attore che tanto...
0: Però potresti rilanciare con un altro attore e potresti farle fare una mansione casalinga.
1: Dici?
0: Esatto, perché magari lui odia lavare. Sai, quando ci sono quelle persone, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, dice: fatemi fare tutto in casa tranne il bagno per alcuni, stirare per altri. Poi magari lui odiava lavare i piatti per punizione.
1: Magari hanno anche la lavastoviglie migliore del mondo, ma niente da fare.
0: Però anche lì nella lavastoviglie non puoi mettere tutto, per esempio i bicchieri, per quanto brillantante, per quanto quello che
1: meglio
0: vuoi, sempre
1: mano.
0: Meglio a mano, altrimenti dopo un po' fa tutto, e quindi per un anno
1: saranno
0: bicchieri da lavare.
1: Quindi Enrico, dici in che cosa consisteva la scommessa e soprattutto chi è l'attore che ti sta facendo lavare i piatti da un anno.
0: Sono tornati i Kasabian,
1: pronti
0: Superpowers.

0: Radio Freccia.
1: Alle 8.52 vi abbiamo chiesto un po' le scommesse che avete messo in ballo e soprattutto quelle che avete perso e relativa penitenza.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Dissi a mia figlia che se fosse arrivata a casa con tutti i 10 la pagella in prima media,
3: sì,
2: sarei andato un giro un giorno con lei truccato.
1: Bravo, okay, papà.
2: Anche in educazione fisica 10, eh, non si muove neanche se la lanci.
1: Quindi truccato in giro per il paese. Oh, però mi piace molto l'espressione sull'educazione fisica, che non si muove neanche se la lanci. Non male, non male.
3: Continueremo a parlare delle vostre scommesse perse anche nella prossima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 9 del mattino.
2: Siamo in Italia, quindi.
1: Siamo in Italia, sì. Siamo a Meloni.
2: Ah, veramente?
1: Sì.
2: Bello,
1: sì.
2: Bello.
1: È una frazione del comune di Albano Laziale, sì. Quindi siamo in quel del Lazio, sì. E ci sono 23 abitanti in quel di Meloni.
2: Che sono tutti quanti evidentemente dediti all'agricoltura, cosa stai dicendo?
1: Sì, certo, okay. Certo, prevalentemente sì all'agricoltura.
2: Sì.
1: C'è anche un lato un po' diverso dall'agricoltura in questo paese, siamo a Meloni! Niente, tutto a posto.
2: Senti, prosciutto e melone d'estate sembrerebbe essere proprio.
1: Sì, anche la russa e melone d'estate, perché funziona benissimo lo stesso.
2: Ma
1: sì,
2: ci sarebbero gli Aerosmith.
1: Ah, sì.
2: Ricordo che il 31 luglio ci scade il contratto.
1: Ops.

0: Alle 9.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo e il prezzo del petrolio in apertura di mercati è aumentato del 3,5%.
1: Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite in un raid con droni nella regione di Mosca.
0: Almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo. Non chiare le cause della tragedia.
1: Omicidio, suicidio nel fine settimana a Bologna, dove un 82enne ha esploso 2 colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie malata di 86 anni che dormiva. Poi l'uomo si è tolto la vita.
0: Ieri l'addio a Peppino Di Capri, proprio sull'isola Campana dove viveva il cantautore, si sono celebrati i funerali. Il grande amore di Peppino Di Capri è stata la musica, detto nell'omelia Don Pasquale Irolla.
1: Siamo allo sport e il tennis. Per il secondo anno consecutivo Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora. Sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo a fine match.
0: E siamo al calcio. In questa settimana molte squadre di Serie A torneranno a radunarsi in vista della nuova stagione. Inizio del lavoro, ad esempio, per Milan, Juventus, Torino, Roma, Fiorentina e Lazio. L'Atalanta, che già ha svolto una settimana di allenamenti, oggi aprirà il ritiro a Zingonia.
1: E ancora calcio. Ai mondiali le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. Si giocheranno domani e mercoledì, entrambe alle 21, su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali.
0: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata lunedì 13, con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, tanto sole e tanto caldo, valori fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna. Verso la serata brevi temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli scaricando l'app Trabimeteo.

0: E niente, anche stavolta ascoltata in cuffia, rigoroso silenzio, questo capolavoro di Paolo Nutini, Iron Sky su Radio Freccia alle 9.15. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo la Frettobia con voi fino alle 10. Tra poco arriverà come sempre anche Francesca Favotto, ma intanto continuate a raccontarci quelle che sono state le penitenze per via delle scommesse perse al 366-663-4466.
1: E ne avete perse tante. Abbiamo ricordato quella di Enrico che, non ricordandosi il nome di un attore, quindi una scommessa persa su questo attore, la moglie l'aveva come penitenza sottoposto al lavaggio piatti per un anno.
0: Per un anno?
1: Che mi sembra un po' eccessivo, ma noi volevamo sapere un po' come è andata a finire o come è nata. Enrico dice il film era Revenge. E io non ricordavo che l'attore fosse Kevin Costner. Un altro che non mi ricordo più, ce n'è un altro insomma, odiato tra il 90 e il 91, odio lavare i piatti. In quel periodo non avevamo la lavapiatti a mezzogiorno e sera, e quindi avevo avuto anche una figlia eccetera, lei si doveva occupare della figlia
0: certo.
1: E io
0: certo. Quindi doppio servizio pranzo e cena va bene, ci sta.
1: Tantissime penitenze sono scaturite dai mondiali, i famosi mondiali del 2006, come ci dice Carlo da Verona. Io e i miei dorati capelli lunghi fino alle spalle, ciuffo di rappresentanza, stiratura chimica annessa, mamma mia, un capolavoro in testa. Ai miei amici che odiavano quel taglio di capelli e quotidianamente mi dicevano di tagliare, rispondevano soltanto se vinciamo la finale Miraso a zero davanti a loro. Secondo voi com'è finita?
0: Chissà chi gli ha dato il rasoio.
1: Esatto.
0: Macchinetta please.
1: Angela ricorda lontana, pizzata di fine anno, prima media della figliola.
0: Sì.
1: Dico al padre di mia figlia che sapevo di aver conosciuto un genitore, ma non sapevo dove.
0: Sì.
1: La facciamo scommessa, dopo un breve collegamento ricostruisco tutto quanto, anno di frequenza, amicizia in comune, mai scherzare con la mia memoria, peggio per lui. Ho vinto una cena fuori a base di pesce.
0: Ma avrebbe pagato lui lo stesso, magari no?
1: Magari no.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
5: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
4: Minecraft?
5: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 9:20 minuti, questi bei rapporti tra padre e figlio.
8: L'anno in cui mio figlio faceva la terza media e gli dissi che se avesse preso almeno 9 in almeno metà delle materie scolastiche l'avrei scarrozzato tutta l'estate, insomma, dove voleva andare l'avrei portato. Ovviamente ho passato tutta l'estate sul divano.
7: Certo.
9: Quindi lui è andato a piedi. Certo.
7: Cioè non tutte le materie, metà delle materie.
9: Però evidentemente non ha raggiunto l'obiettivo, quindi lui è rimasto a casa, giustamente, e il figlio a piedi.
7: E il figlio a piedi.
9: Ragazzi, è così. Le vostre scommesse perse, 366-663-4466.

0: boom, direi boom. Le vostre scommesse, soprattutto quelle perse, Massimo, facile 2006, l'Italia mondiali. Ma io nel 2014, ancora carico della vittoria sull'Inghilterra, mi sbilancio sul Costa Rica dicendo che se perdiamo con questi vado a Caravaggio 24 km sotto il Solleone fino al santuario.
1: Vabbè dai, 24 kg, diciamo, 24, metti il cappellino, certo. Porti tanta acqua per rimanere sempre idratato, 24 km si fanno in 4 ore e mezza.
0: Ma magari lui non si è mosso dal divano per tutta la sua vita, quindi...
1: arriva perché arriva, poi dopo non camminerà per le prossime due settimane perché l'acido lattico in ogni dove, però insomma ad arrivare si arriva con 4 ore, poi fa le pause.
0: Certo, ma magari invece la penitenza era più, come dire, dettagliata, magari senza pause.
1: Poi magari ha preso l'autobus.
0: Certo, li ha fregati tutti. Sì, sì. Doppia scommessa secondo me. Marco!
2: Hello. Qualche anno fa, alla festa dei sardi di Bareggio e Cornaredo vicino a Milano, tra i vari sardi che abbiamo conosciuto c'era sto ragazzo che parlava in lingua sarda, descriveva luoghi, cibi in maniera assolutamente corretta, anche perché eravamo vicini di zona, più o meno della stessa zona. Ad un certo punto mi ha detto: scommette una birra, che io non sono sardo, sono rumeno. Ha vinto la birra, era rumeno.
1: Grande!
2: Innamoratissimo della Sardegna. Marco, vivi la città dello stesso calende.
1: Quindi ha imparato tutte le sfumature dell'accento.
0: Geografia.
1: Wow!
0: Ha preso 10.
1: Assolutamente.
0: Anche sul cibo, preparatissimo.
1: Assolutamente. Evidentemente ha visitato spesso quei luoghi che tanto ama, tanto da imparare proprio.
0: Un rumeno sardo.
1: Grandissimo.
3: Frecciati, buongiorno. La mia scommessa l'ho persa contro mio figlio 13enne. Sì. Aveva preso 4,5 l'italiano, il nuovo compito in classe. Gli avevo detto che se prendeva almeno 7,5 gli avrei acquistato una chitarra acustica.
1: Sì. Ok.
3: E mi ha preso 9, sono stato costretto a prendergli una chitarra elettrica.
1: L'upgrade.
0: Esatto. Da 7,5 a 9,
1: dai,
0: scusa.
1: Dai, ci sta assolutamente. Potevi prendere anche l'amplificatore,
0: già che c'eri. Scusa, no, quello col 10 soltanto.
1: Va bene. Sono in Darkness, Rock and Roll Deserves to Die.

0: Rock and Roll Deserves to Die, Darkness su Radio Freccia 9:32 con un video veramente meraviglioso.
1: Sì, sì, sì, sì. Non sta male lui messo così, eh?
0: Con la pelata.
1: Con la pelata e i capelli al lato.
0: Non è malvagissimo,
1: secondo me. No, infatti, non lo so, sarà perché sono abituato e quindi non mi fa differenza. Vabbè. Elena.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: 2006, in vacanza studio Dublino, organizzata da una prof del liceo.
1: Bene.
2: E niente, nessuno ovviamente credeva che l'Italia avrebbe potuto vincere i mondiali, e il brillantone della compagnia dice: vabbè, se l'Italia vince i mondiali ci facciamo tutti il bagno nell'oceano. E non era ancora il periodo in cui si schiumava d'estate anche a quelle latitudini. E nulla, guardiamo la finale in un pub lungo, praticamente affacciata sull'oceano, e niente, usciamo tutti quanti a fine partita buttando i vestiti sulla spiaggia e facendoci il bagno nell'oceano in mutande.
1: Oh.
2: E due giorni dopo 30 cristiani con la febbre.
0: Ah certo! Rigorosamente, sì. Capito? A letto con la febbre a 40.
1: Se no che gusto c'è, ma scusami.
0: Tanto voglio dire, secondo me lì per lì il freddo non l'hanno sentito perché hanno avuto i belli, belli benzinati.
1: Belli carichi.
0: Perché insomma, tutti ci ricordiamo esattamente dove eravamo 20 anni fa,
1: certo.
0: Il 9 di luglio, a vedere la finale dei mondiali. Io mi ricordo che nel pub dove sono andata a cena, tranne me e qualche altra persona, tutti gli altri per festeggiare si sono alzati senza pagare e sono andati via. Quel povero uomo del proprietario del pub ci ha rimesso,
1: non si fa,
0: ci ha rimesso veramente un sacco di soldi, però insomma diciamo che il tasso alcolico quella sera
1: diciamo l'euforia, tutto quello che
0: un po'
1: vuoi,
0: tutti sì, abbiamo sì. Alzato il gomito per festeggiare.
1: È vero, ce l'hanno ancora con questo povero Enrico del lavaggio piatti di un anno, perché ha perso una scommessa. C'è qualcuna, penso, che insiste non riconoscere Kevin Costner in Revenge è un reato. Ti è andata bene, con me sarebbero stati almeno 3 gli anni di lavaggio.
0: Ti è andata bene, fratello. Tra poco arriva Francesca Favotto, intanto c'è la nuova canzone di Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: 9.37 di lunedì 13 luglio 2026, la Frato, Bia e Francesca, Beyoncé, Favotto, buongiorno!
2: Buongiorno, grazie per il Beyoncé, in verità, ma era per questo effetto, ragazzi!
1: Ma certo, okay. Il ventilatore ad altezza viso fa Beyoncé, perché Beyoncé da sempre
3: usa grandissimi ventilatori.
1: Esatto, per fare i capelli al vento, fa figo avere i capelli al vento.
3: Lo usava Michael Jackson ai tempi, poi si è passato a Beyoncé.
1: Ecco. Bene, senti, di cosa parliamo oggi?
2: Di asessualità.
1: Di asessualità, va bene. Allora, tra poco entriamo nel merito dell'argomento. Intanto, Survivor, Eye of the Tiger.

0: Per molti pezzo motivazionale, soprattutto in palestra, soprattutto davanti allo specchio, vedi che muscoli. Oh. I am Tiger Survivor su Radio Freccia. Siamo con Francesca Favotto. Abbiamo prima lanciato il tema di oggi che riguarda la sessualità. Vai!
1: Vorrei precisare L apostrofo, perché non si capisce essendoci.
0: Hai ragione, L apostrofo asessualità. Hai ragione.
1: Esatto, sì. Asessualità. Allora, appunto, oggi parliamo di questo tema che a quanto pare riguarda sempre più persone, insomma. E non significa senza sesso, ovviamente tutti nasciamo con un genere e non stiamo qua ad affrontare la questione del genere e, insomma, con cui nasciamo, ma significa che molte persone nascono prive di attrazione sessuale verso altre persone, che possono essere del proprio sesso o anche dell'altro. E ne ho approfondito, parlando appunto con il dottor Matteo Merigo, che è psicoterapeuta e sessuologo, di questo argomento, e proprio gli ho chiesto: ma quindi cosa significa essere asessuali? È proprio un orientamento sessuale, sebbene ci sia la privativa, è comunque un orientamento sessuale caratterizzato appunto dall'assenza di attrazione verso qualsiasi genere o persona. E potremmo dire che proprio può essere considerata una parte dello spettro della sessualità umana, quindi ricca di sfumature valide e legittime. Io gli ho chiesto però al dottor Merigo: ma appunto, nascendo con un genere, con un sesso, proprio biologicamente, è possibile che una persona non senta nessun tipo di attrazione verso nessuno? E lui mi ha spiegato una cosa molto semplice: noi esseri umani tendiamo a confondere la libido, proprio no, la parte energetica biochimica dell'attrazione, proprio con l'attrazione vera e propria. Quindi il discorso poggia anche sulla grande variabilità che può coesistere all'interno di un individuo unico, insomma. Alcune persone asessuali, per esempio, possono avere un desiderio sessuale ma non provare attrazione verso altre persone, mentre altre possono non avere né desiderio né attrazione.
0: E allora continuiamo a parlarne tra poco insieme. State con noi, intanto le Cold Stars, In the Night Time, Rock Morning.

0: Michael Stairs in the Night Time su Radio Freccia alle 9.46 con Francesca Favotto. Stiamo parlando di asessualità quest'oggi, vero Fra?
1: Esatto, asessualità, quindi coloro che non provano nessuna attrazione sessuale verso il proprio genere o verso persone del genere opposte.
2: Nate persone così o che hanno sviluppato questa asessualità?
1: Esatto, perché è proprio un orientamento sessuale, come l'eterosessualità, l'omosessualità, insomma, è proprio, rientra in quello spettro, mi ha spiegato appunto il dottor Matteo Merigo, con cui ho fatto questa chiacchierata di approfondimento. E gli ho chiesto, ma perché, come mai oggi si sente sempre più parlare di persone asessuali? Prima non se ne sentiva quasi, e chiaramente la risposta è stata quasi ovvia. Oggi parliamo molto, c'è molta più consapevolezza su questi argomenti, quindi anche molta più visibilità. Le persone si permettono anche di esplorare di più la propria sessualità senza sentirsi, come dire, imbrigliati in schemi, come dire, che erano già imposti fino a qualche tempo fa. Perciò a tutto quello, l'internet, social media, anche queste chiacchierate che facciamo un po' di divulgazione, servono a far sollevare dei dubbi, insomma. E poi appunto molti non si sentono più soli e neanche emarginati a poter dire, attenzione, io mi sento asessuale, proprio perché c'è più forse inclusione. Poi bisogna un po' capire che cosa significhi questa parola, ma di sicuro anche la ricerca scientifica sta sempre più validando, facendo studi di approfondimento anche sulla sessualità stessa. Vi ho chiesto, ma che caratteristiche hanno quindi gli asessuali? Beh, appunto, l'assenza parziale o totale di attrazione sessuale e si presenta, appunto, mi ha detto, anche sempre con una, essendo rientrando nello spettro, a tantissime sfumature. Mi spiegavano, appunto, come i romantici, no, coloro che credono nell'amore romantico, ci sono gli eteroromantici, omoromantici, biromantici, insomma, come i bisessuali, quello spettro, anche gli asessuali possono avere delle affiliazioni amicali, possono avere delle relazioni ma non consumate, diciamo, dal punto di vista sessuale. Quindi esiste un'ampia gamma, no? Appunto, come dicevo prima, è bello poter permettersi di esplorare in questo.
0: E allora,
1: tempo.
0: L'articolo a firma Francesca Favotto lo trovate su Vanity Fair. Grazie Francia, alla prossima settimana!
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti! Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, noi arriviamo alla fine, però ovviamente dovevamo concludere con, come dire, aiutiamo questa gente che ha perso le scommesse, ha pagato penitenza, Enrico, ricordate?
2: Riassunto delle puntate precedenti, nel frattempo sono passati 40 minuti.
1: Esatto, Enrico ha perso scommessa con la moglie perché lui non si ricordava il nome di un attore, ha lavato i piatti per un anno, che mi sembra sufficiente. Volevo dire che dopo un anno a lavare i piatti le ho comprato la lavastoviglie e non ho più scommesso con lei, dagli errori si impara.
2: Hai visto? Bastava comprarla un filo prima.
1: Sì, bastava anche attivare la memoria.
2: L'avrebbe fatto stirare.
1: Una roba la trovava.
2: Avrebbe fatto pulire il bagno.
1: Tomorrow, six. State
2: lì. Andiamo domani, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 precise di questo lunedì 13 luglio 2026, benvenuti alle Good Vibrations con Eddie Berne. Jimmy Dean arriva come al solito sul terzo binario. Nel frattempo noi siamo qua per raccontarvi non la rava e la fava, ma tutte le cose che capiteranno e succederanno all'interno di queste 3, anzi 4 ore. Inizialmente faremo Bar Sport, ovviamente con Paolo Pacchioni, poi avremo normalmente, naturalmente, la nostra musica, tutta l'informazione, e poi verso le 12.45 circa, anzi no, le 11.45 circa, apparirà il dottor Mann, con cui faremo insieme la terza ora, e poi nella terza ora ci sarà anche lo spazio dedicato al motociclismo con Motorcycle Rockstar, ma ovviamente la musica e l'informazione dominano. Fra poco il GR, adesso Bang and Blame, R.E.M.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Subito una notizia arrivata da poco nelle agenzie: la DDA di Palermo avrebbe messo 15 provvedimenti di fermo nei confronti della banda del Kalashnikov, i cui ordini sarebbero partiti dal carcere di Trani. In particolare sarebbe stato un trafficante di droga detenuto proprio in Puglia, Salvatore Verga, di 36 anni, uno dei mandanti dei raid che da mesi hanno creato terrore a Palermo. Gli investigatori hanno trovato nel telefono cellulare di uno degli indagati un messaggio del detenuto che dal carcere dava ordini con lo smartphone. Già a giugno i carabinieri avevano arrestato 8 giovani. E ora il lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni in Australia l'attore neozelandese con cittadinanza irlandese Sam Neill. Era conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Grant in Jurassic Park e per il film Lezioni di piano. Ora gli esteri, con l'Iran che ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo. Il prezzo del petrolio in apertura di mercati oggi è aumentato del 3,5%. E a Parigi si svolgerà oggi una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. E almeno 27 persone sono morte invece ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo. Non chiare le cause della tragedia. In chiusura poi anche lo sport, messaggi per la vittoria di Sinner. A Londra sono arrivati anche dai social: hai fatto un'altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie campione, queste le parole di Giorgia Meloni. È tutto per il momento.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornate bollenti sull'Italia le prossime, nuova ondata di calore con le temperature che da nord a sud supereranno diffusamente i 35 gradi. In Sardegna a metà settimana toccheremo anche i 42-43 nelle aree interne. Per adesso vi segnalo solo qualche breve piovasco sulla fascia alpina e prealpina. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.14 sono ben felice di salutare Paolo Pacchioni per Bar Sport. Buongiorno Paolo.
2: Cavaletti, buongiorno, buon Bar Sport a tutti voi.
1: Allora, senti, partiamo da cosa? Dai mondiali o da Sinner? Cosa preferisci?
2: Io dedicherei la copertina a Jannik Sinner perché comunque, insomma, ieri ha firmato l'ennesima impresa, ha vinto Wimbledon, ormai ci stiamo abituando, ma dobbiamo ricordare che fino a 3-4 anni fa l'idea che un italiano potesse vincere Wimbledon e potesse vincere proprio l'anno dopo era semplicemente fantascienza. Sì. Ieri ha vinto contro Zverev, ha sofferto e perso il tie-break il primo set, poi grande rimonta. La partita è stata per metà in equilibrio, poi a un certo punto, come se fosse una gara di ciclismo, Sinner ha cambiato passo, è andato in fuga e Zverev non lo ha ripreso più. La conferma che se Sinner sta bene non ha rivali. Direi che questo è il succo della questione.
1: Sì, basti pensare che anni fa Berrettini venne ricevuto al Quirinale perché è arrivato in finale. Diciamo,
2: esatto,
1: solo quello. Adesso
2: Sinner ha vinto due volte. Nel giorno in cui l'Italia vinse l'Europeo.
1: Esatto. Torniamo fra poco con Bar Sport.

0: Pearl Jam Black alle 10:20 e tutt'altro che nero invece è il futuro di chi ama il calcio, perché siamo entrati nella settimana decisiva dei mondiali, giusto Paolo?
1: E poi sono arrivate le partite belle, perché diciamo la verità, abbiamo vissuto soprattutto nella prima fase insomma un lungo periodo di partite diciamo non indimenticabili. Mm-hmm. Adesso il dato più significativo è che le quattro semifinaliste del mondiale sono le prime quattro del ranking internazionale. Certo. Quindi vuol dire che insomma buon sangue non mente, alla fine in fondo sono arrivate le squadre migliori. Poi avremo domani la prima semifinale fra Francia e Spagna e dopodomani invece la sfida fra Inghilterra e Argentina. Di queste quattro quella che ha fatto il mondiale migliore è la Francia, perché è arrivata in America con il ruolo di favorita e lo ha trasportato sul campo dominando quasi sempre. Ha fatto fatica col Paraguay, ma con squadre così farebbe fatica chiunque, con un Mbappé che è trascinante, ma soprattutto anche col fatto di non aver soltanto Mbappé, ci sono tante frecce nell'arco di Deschamps e quindi questo consente alla Francia di essere sicuramente considerata la favorita. Però la Spagna per esempio domani è un avversario da prendere con le molle, perché è vero che la Spagna forse è stata meno brillante di quanto ci si potesse aspettare soprattutto nella prima fase, però intanto è lì. Intanto ci sono giocatori come Yamal e Nico Williams che hanno cominciato addirittura questo mondiale in panchina perché non stavano bene, che stanno crescendo di condizione. Insomma, la Spagna è diventata una squadra solida che prende pochi gol, ha pescato già due jolly con Merino nel finale di due partite, quindi insomma è da tenere assolutamente presente. Un altro dato da sottolineare è che la Francia rispetto alle altre rivali, avendo sempre risolto le partite prima del 90esimo, non ha mai giocato supplementari. Per esempio l'Argentina ha giocato due supplementari tiratissimi, più di un'ora di gioco in più, e quindi magari questo si potrà anche sentire. E anche l'Inghilterra comunque una volta è andata ai supplementari e spesso ha dovuto inseguire e rincorrere l'avversario. Peraltro la sfida fra Inghilterra e Argentina arriva esattamente 40 anni dopo la famosa mano de Dios di Diego Armando Maradona, seguita poi dal gol del siglo, quel gol così tanto bello, così tanto iconico.
0: Allora Paolo, noi ci sentiremo lunedì prossimo quando sapremo chi sarà la squadra campione del mondo 2026, ma vuoi buttarti con un pronostico?
1: Guarda, ti dico che se i valori del campo vengono rispettati vince la Francia, però a questi livelli ormai non puoi pensare di prevederlo a tavolino, conta il campo e in campo le variabili sono tante.
0: Grazie Paolo, a lunedì!
1: Ciao!

0: sia hummus noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus noa, fatto con amore.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Alle 10:30 di questo lunedì 13 luglio 2026 un grande ospite, Jimmy D.
6: Grazie, buongiorno, oh, buongiorno a voi.
5: Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è qui, sì, per presentare il suo ultimo libro, vero?
6: Sì.
5: Ovvero, sono, esatto, in ritardo ma non lo so, giusto?
6: Esattamente. Beh. No, in realtà lo so e me ne batto altamente a questo,
5: ah,
6: punto.
5: Ah, ok, questo è il sottotitolo.
6: Sì, perché in realtà sto creando una rubrica, di, come dire, sulla meditazione zen.
5: Sì.
6: Al fine di sconfiggere il grande male di questo secolo.
5: Certo, ok.
6: Il tedio.
5: Che sono i ritardi, no?
6: Che sono i ritardi, sì, che sono le cose che non funzionano.
5: Ok, vabbè.
6: E nel momento in
5: auguri,
6: cui... appunto. No, io ho creato un metodo. Di autoguarigione,
5: okay, assolutamente, sì. E che cosa consiste questo metodo?
6: Per l'appunto sono percorsi molto lunghi sulla ricerca del proprio centro.
5: Bologna-Milano, Milano-Bologna.
6: Esattamente. E il mio centro, l'ho scoperto, è tra Piacenza e,
5: ah, bene,
6: e un altro paese di cui non ho memoria, okay, in quanto non vedo mai il cartello.
5: Perché?
6: No, è proprio lì in mezzo, nella tundra e nella steppa.
7: Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing.

0: succede? Che succede?
1: Succede, no, succede che è finita Romeo e Juliet.
2: Finita la canzone, te la dedico un po' a te.
3: Ma no.
2: Questa canzone è andata, ma chissà poi perché.
1: Non lo so. Così.
2: Vabbè, ragazzi.
1: L'inconscio collettivo di GBD
2: non è un inconscio collettivo. In realtà sì, queste sono le colonne sonore che sì, mi tengono compagnia durante il grande momento della meditazione. Questa rubrica sì, che ho appena lanciato. Okay. No, no, scusa, è un metodo.
1: Sì, okay, sì.
2: Per cercare di non perdere la pazienza. Sì. È molto difficile. Molto difficile perché dal momento...
1: Ma non fai home, cioè no, quello...
2: Beh, ma qui siamo a livello altissimo, ah, okay, con l'home.
1: Okay,
2: devi sì, aver fatto tutto un percorso pregresso.
1: Ok.
2: Allora, il mio percorso invece serve semplicemente, prima di tutto, per visualizzare tutte le cose che ti stanno... Aspetta, guarda il gesto qua sulla televisione. Sì.
1: Ok, sul gesto, sul piloro, qui, giusto?
2: Bravo, okay, bravo, te lo ricordo.
1: Caro mio.
2: Ragazzi, facciamo un applauso.
1: Anch'io ho i miei metodi.
2: Bravissimo, bravissimo. Sullo sterno e quindi dentro al sì, piloro. Quando hai raggiunto la consapevolezza di tutte le cose che bloccano sì, fondamentalmente la tua... No, bloccano, la mettono a dura prova, la
1: fai
2: pazienza.
1: Fai in bagno.
2: Potresti andare in bagno. Oppure c'è l'altra tipologia di individuo, cioè quello che erutta.
1: Vedi che...
2: Esplode.
1: Ok.
2: Esplode. Sì, se non esce...
1: Erutta, adesso, ok, va bene.
2: Sì, erutta, no, esplode, sì, sì, esplode, che ti okay, fa venire okay, veramente sì, una sorta di rabbia sociale.
1: Sì.
2: Cioè, non c'è poco da fare. Allora, questo metodo fondamentalmente serve per raggiungere uno stato zen.
1: Ok, tutto ciò avviene su un treno.
2: No, questo io l'ho ragionato, l'ho scritto sì, e l'ho, come dire, sperimentato in treno.
1: In treno, ok, va bene. E funziona?
2: Quindi, se funziona, guardami, sono pacifico io con il mondo.
1: Sei un fiore, guarda.
2: Sono un fiorellino. Ora andate sulla tratta Milano-Bologna, Bologna-Milano a vedere se ci sono dei danni.

0: You can call back, all right? Bye.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Radio Freccia.
4: 10:47 di questo lunedì 13 luglio 2026, la vostra radio preferita non solo vi trasmette il miglior rock and roll in circolazione, ma anche vi dà dei metodi per sopravvivere allo stress. E il nostro Jimmy D, da questo punto di vista, è un esperto totale, visto che insomma frequenta, come dire, i binari da anni. E guardate che razza di uomo è
5: siamo
4: diventato.
5: Molto amici. Esatto. Siamo ormai, abbiamo una relazione intensa.
4: Ecco, Marisa scrive al 366-633-4466. Sì. 1986, nevicata formidabile qua nel nord, col treno eravamo fra Villafranca e Baldichieri, si è fermato, sì, tutti in fila indiana, siamo scesi dal treno e tornati dal sentiero vicino ai binari della stazione di Villafranca. Però era l'86 e c'era una gran nevicata.
5: Posso aggiungere una cosa? È una bella storia, Marisa. C'è solo un fatto che distingue il tutto: la tipologia di treno. Oggi, quando si rompe l'aria condizionata all'interno di questi treni,
4: sì,
5: tu non hai la possibilità di tirare giù il vetro,
4: certo,
5: e far svolazzare, no, le tendine,
4: niente,
5: no,
4: devi, sei chiuso,
5: patire
4: dentro, ciao,
5: sì, fai la fine del pollo bollito.

0: Linkin Park, Points of Authority. Le macchine, sentite come vanno.
1: Hai capito? Come vanno disastro.
0: Stavo pensando a questo, Jimmy. Sì. Allora, quindi diamo un consiglio ai nostri amati ascoltatori su un kit di sopravvivenza da portarsi sempre dietro, o in caso di rottura di aria condizionata, o al contrario, in caso
1: rottura
0: di aria condizionata.
1: Aria
0: condizionata sparata così tanto che sembra di essere seduto con a fianco un grizzly.
1: Lì purtroppo non ci puoi fare niente, nel senso che.
0: Kit di sopravvivenza. Quindi allora, in caso di aria condizionata rotta ci vuole ventaglio.
1: Certo, un ventaglio, dell'acqua.
0: L'acqua
1: assolutamente.
0: Poi
1: e ci vuole
0: una canottiera, perché nel caso ti metti in canottiera.
1: Certo, una doppia canottiera. Sì, almeno una maglietta, sì, capito, la canotta
0: e
1: qualcosa di ricambio.
0: E il pantalone corto, una gonna molto corta, insomma, sì.
1: No, ma soprattutto degli ottimi deodoranti.
0: Sì, ecco,
1: ottimi
0: e poi grandi odoranti,
1: sì,
0: va bene.
1: C'è sempre il rischio anche che poi non funzioni l'acqua dentro al bagno.
0: Certo.
1: Se per caso bisogna
0: iniziare. Se però l'aria condizionata invece riprende e vai a meno 14,
1: fantastico, devi avere uno scialle, sì. Assolutamente, una felpa o un giacchino,
0: sì.
1: Mi raccomando, anche un copricapo,
0: un copriorecchie, sì.
1: Copriorecchie, perché non sai mai che ti si congeli naso, orecchie e quant'altro,
0: sì.
1: E poi se vuoi esistono anche quegli scaldotti che puoi rompere,
0: sì, esatto, calze.
1: Calze.
0: Poi attenzione, in ogni caso,
1: veramente esagerando,
0: in ogni caso qualcosa contro le zanzare, perché sei chiuso lì dentro.
1: No, sei chiuso. A meno che non siano entrate.
0: Ma se sono
1: però
0: entrate.
1: Però se parte l'aria condizionata, la zanzara si congela.
0: Sì,
1: cioè
0: però,
1: rimane ferma in un angolo.
0: Però nella prima ipotesi la zanzara invece mi lavora bene.
1: Mi lavora bene, quindi dotatevi di quelle belle racchette che
0: no, fai prima elettriche. Fai prima un anti-zanzare spray e una pennetta per le eventuali punture, insomma. Quindi diciamo che per prendere un treno dovete avere un bagaglio come per andare in Uganda.
1: Per andare, sì, in campeggio praticamente. Esattamente.
0: È meraviglioso.
1: Quindi viene sempre comoda la frase dello zio che abita in quel bel paesino, no? Arroccato tra le pendici di qualche Appennino italiano, oppure, che ti dice: stai a casa. Stai a casa.
0: Ma tu hai uno zio che dice così?
1: Fatti cazzi. Sì, così mi dice.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 11 di questo lunedì 13 luglio 2026, caro Jimmy, ho detto a inizio trasmissione che ci sarà Motorcycle Rockstar, perché ieri c'è stato un signor Gran Premio del MotoGP, giusto?
5: Sì, e in quel della Germania, il Sachsenring, ormai legittimato dai record di Marquez, insomma, ha raggiunto...
4: Gli intitoleranno il motodromo, insomma.
5: No, non credo, però, insomma, ha raggiunto la decima vittoria, quindi diventa di fatto un grande record, eguagliando Agostini.
4: E Bezzecchi, che invece è borlaggiò, e quindi mi sa che per il mondiale butta malissimo, insomma.
5: No. Io invece dico di no. Secondo me no. Io anzi, pronta guarigione, speriamo invece che rientri il prima possibile, anche perché tutto in gioco in realtà. C'è Ayogura che ha dato dimostrazione di essere ancora una volta in ottima forma e in ottima stagione.
4: Martin,
5: insomma, si è tutto ribaltato il campionato, però insomma stiamo a vedere, anche perché siamo stati abituati in realtà a sorprenderci di volta in volta. Quando dicevamo nelle edizioni passate quello lì vince sicuro, e poi in realtà magari non succedeva, o inversamente si diceva ma va, figurati se vince quello lì, e bam, andava a vincere.
4: Come mi è diventato saggio Jimmy D a parlare di MotoGP, porca miseria.
5: Cosa c'entra la saggezza adesso?
4: No, che ti vedo così, saggio.
5: Preso. No, è stata una bellissima gara, magari meno, diciamo, spettacolare di altre, ma sull'impronta di un tecnicismo veramente peso. Marquez dimostra di essere comunque sempre il mostro che è.
4: Possiamo dire che Marquez ha detto agli altri smack my bitch up?
5: Può essere che l'abbia detto. Staremo a vedere, vabbè, il collegamento sarà come sempre appunto con i ragazzi, con Emanuele Pieroni quest'oggi.
4: Verso mezzogiorno un quarto.
5: Intorno alle 12:15. Smack my bitch up, appunto, come diceva Marquez.
4: Marquez.
5: Sì, l'ha detto più di una volta, The Prodigy.

0: Le 11:06, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Lutto nel mondo del cinema, è morto a 78 anni in Australia l'attore neozelandese con cittadinanza irlandese Sam Neill. Era conosciuto il grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Grant in Jurassic Park e per il film Lezioni di piano. E voltiamo pagina. L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo. Il prezzo del petrolio in apertura dei mercati oggi è aumentato del 3,5%. Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. Il senatore americano Graham, esponente del Partito Repubblicano e stretto alleato di Trump, è morto ieri a 71 anni dopo una breve improvvisa malattia a causa di una dissezione aortica. Era rientrato da poco da una missione in Ucraina. Trump lo ha definito un vero patriota americano. E in coda anche la DDA di Palermo, che avrebbe emesso 15 provvedimenti di fermo nei confronti della banda del Kalashnikov, i cui ordini sarebbero partiti dal carcere di Trani. In particolare sarebbe stato un trafficante di droga detenuto proprio in Puglia, Salvatore Verga, 36 anni, uno dei mandanti dei raid che da mesi hanno creato terrore a Palermo. Gli investigatori hanno trovato nel telefono cellulare di uno degli indagati un messaggio del detenuto che dal carcere dava ordini con lo smartphone. Già a giugno i carabinieri avevano arrestato 8 giovani. E infine, in chiusura allo sport, messaggi per la vittoria di Sinner a Londra sono arrivati anche dai social. Hai fatto un'altra pagina di storia dello sport italiano, grazie campione, lo ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Complimenti anche dal Presidente della Camera Fontana e da Vice Premier Tajani e Salvini. È tutto in meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornate bollenti sull'Italia le prossime, nuova ondata di calore con le temperature che da nord a sud supereranno diffusamente i 35 gradi. In Sardegna a metà settimana toccheremo anche i 42-43 nelle aree interne. Per adesso vi segnalo solo qualche breve piovasco sulla fascia alpina e prealpina. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.17 di questo lunedì 13 luglio 2026 andiamo con la prima rubrica, anzi la seconda dopo Bar Sport, delle Good Vibrations. Si parla del consiglio, in questo caso dello zio Eddie. Oggi andiamo su un territorio che assomiglia più al rhythm and blues, anche se il cantante, sto parlando di Mick Hucknall dei Simply Red, iniziò come cantante di una band punk. Siamo nel 1985, i Simply Red sono una band appena formata ed esce il primo singolo, che è una cover in realtà di un brano scritto dai Valentin Brothers. Si chiama Money Too Tight to Mention, ovvero i soldi sono troppo pochi per parlarne, ed è una critica abbastanza acida e velenosa al governo della Thatcher e a quello di Ronald Reagan.

L'Inghilterra della metà degli anni Ottanta era un territorio straordinario per la musica che usciva in quel periodo, per tutto ciò che possiamo chiamare new wave, post-punk, eccetera, eccetera, e soprattutto per la possibilità per tantissimi artisti di uscire e trovare la loro strada. E Mick Hucknall, cantante dei Simply Red e nei fatti leader, fu uno di quelli che trovò la strada giusta. Trovò la strada giusta attraverso il soul, attraverso questa sua, come dire, presenza scenica molto importante, anche il capello rosso, da cui il nome del band Simply Red, e anche dal fatto che, almeno nella fase iniziale, i Simply Red erano effettivamente una band. Il primo album, Picture Book, che uscì nel 1986, al cui interno c'è Money Too Tight to Mention, lo dimostra ampiamente. È probabilmente il lavoro più completo, nonostante fosse il primo album della band, perché erano una band. Poi successivamente Mick Hucknall prese completamente il controllo della situazione e piano piano licenziò, mandò via, insomma, tutti i musicisti che avevano contribuito a iniziare la storia della band, e i Simply Red si trasformarono fondamentalmente in un gruppo pop più che rhythm and blues e affini, insomma. Ciò nonostante, secondo me, dal punto di vista qualitativo sono uscite tante belle canzoni, però il primo album, con anche brani come Holding Back the Ears, fa veramente la differenza. Torniamo a Money Too Tight to Mention, scritto appunto dalle Valentine's Brothers e modificata nel testo da Mick Hucknall. Il testo dice più o meno così: i soldi sono così pochi che neanche parlarne, è il titolo. Mi hanno lasciato a casa dal lavoro, l'affitto da pagare, i miei bambini hanno bisogno di scarpe nuove, così sono andato in banca per vedere cosa potevano fare, mi hanno detto: ragazzo, sembra che la sfortuna ti si sia appiccicata addosso. E poi prosegue la storia, in cui il protagonista della canzone si rivolge al fratello, si rivolge al padre e non sa da che parte girarsi a causa, dice nel testo modificato da Mick Hucknall, delle teorie economiche reganiane, fanno passare tutti i tipi di progetti di legge giù al Campidoglio. Una presa di posizione politica molto importante Mick Hucknall le ha sempre avute nella sua carriera.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Radio Freccia.
9: Mi fate ridere. Bene, 11:32 questo lunedì, 13 luglio 2026, siete le Good Vibrations. Su Radio Freccia, dico mi fate ridere, ripeto in realtà ciò che ci viene scritto al 366-6634-466, un po' sull'argomento buffo e alquanto strampalato legato a createvi la vostra valigia della sopravvivenza, visto tutte le situazioni che possono accadere, come per esempio accade a me, quando sono in treno. Allora, detto ciò, invece, ritorniamo un attimo alla musica, perché qua andiamo in un momento che i grandi fan dei Black Sabbath, insomma, non possono che dire: oh, finalmente!

0: Iron Man. Black Sabbath, scritta da Geezer Butler, 1970, all'interno di Paranoid.
1: Hai detto Paranoid?
0: Paranoid.
1: Perché a proposito di paranoia, i nostri ascoltatori proseguono a mandarci messaggi al 366-663-4466 dedicati ai problemi di viaggio, diciamo, insomma.
0: Ma sì, raga, chi non li ha? Chi non li ha?
1: Problemi di viaggio. Vada lei.
2: Buongiorno sfrecciati. Io mi ricordo tanti anni fa, vivevo in un paesino piccolo e quasi tutti avevano fatto una raccolta punti per avere in omaggio da un supermercato famoso delle valigie. È capitato qualche tempo dopo di fare un viaggio organizzato con un'agenzia e tutti avevamo le stesse valigie, lo stesso formato, lo stesso colore. Bellissimo. Il che ha messo un po' a disagio sia alle persone dell'aeroporto sia a noi, che poi alla fine abbiamo dovuto riuscire a recuperare la propria valigia. Un bacione.
0: Vedi, succede questo e altro.
1: Bello.
0: Vabbè, basta personalizzarle poi, in realtà.
1: Lo so, però sai,
0: patacchini,
1: lo so, ma non ci pensi.
0: Foulard,
1: no? Te ne accorgi solo quando in camera stanco morto apri e al posto della tua necessaire trovi un tubero.
0: Sì, e lì mi viene subito da fare una citazione a proposito di Mel Brooks. Ma perché nessuno mi ha mai detto che c'ho il culo così grosso? Vabbè, detto ciò.
1: Perché hai tanti amici.
0: Certo, assolutamente. Va bene, cari miei, chiudiamo qua invece, dai, l'argomento sulla questione dei viaggi, delle situazioni imbarazzanti o imbarazzate a proposito delle situazioni un po' d'emergenza.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Comunque il kit completo con tutto quello che serve in caso di aria condizionata ferma o aria condizionata a 1000, secondo me è utile.
0: Sono d'accordo. Cioè, se tu guardi il mio zaino, il mio zainetto c'ha sia per l'inverno che per l'estate,
1: certo,
0: ovviamente, che la situazione può risultare veramente difficile. Ultimamente mi è capitato di beccare 3 svenimenti.
1: Vedi?
0: Non miei,
1: Quindi è anche il necessario medico, hai le pastigliette, eccetera.
0: Signora, si svegli! Va avanti! Respiri! Dai!

0: Radio Freccia.
1: 11.46, questo lunedì 13 luglio 2026, e con noi c'è anche il dottor Mann. Buongiorno, doc.
2: Devo fare una perorazione.
1: Una perorazione, prego. Perori quello che vuole.
2: Grazie, sarò breve. Allora, grandissimi figli di buona donna che avete i jet privati, compreso Infantino con quella capoccia lucida che gira in qui nel mondo, tutti voi che avete i frigoriferi classe E tutti quelli che i condizionatori che blackout e tutti i palazzi, io poi questo riscaldamento globale del pianeta lo pago al semaforo, lo pago al semaforo col mio motorino, casco tipo da parrucchiere, la testa che la colpa è vostra, ecco. Grazie. Finito.
1: Vuole aggiungere qualcos'altro?
2: Sì, tutti quelli che devono mettere i condizionatori nuovi, che facciano bene attenzione, che siano economici e che siano soprattutto di classe pulitissima. Ecco.

0: Love Me Two Times, The Doors, alle 11:50. Questo caldo, anche essere amati due volte è un po' faticoso.
1: No, lascia fare. Lascia
0: tu,
1: fare.
0: Tu preferisci? Tu ci stai?
1: Io?
0: Tu?
1: Chi?
0: Sì.
1: Io? No, state tutti lontani da me. Guarda, adesso mi stanno anche chiamando quelli del condizionatore. Senti questo numero. Sono quelli che le telefonate spam. Okay. Devono stare tutti
2: secondo
1: lontani.
2: Me è l'azienda dei semafori.
0: Esatto. Comunque c'è chi ti dà ragione in maniera un po' colorita.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno dottore. Allora io te la spiego come la penso io.
1: Vai.
3: Mettere il condizionatore per far fresca a casa e buttare fuori aria calda e scaldare l'ambiente è come scorreggiare dentro una stanza sigillata perché c'hai un po' di mar de panza.
1: È così.
3: Cioè, te passa il mar de pancia ma morire puzza.
1: È così. E poi soprattutto ne risentono le strade delle nostre belle città italiane.
0: È arrivato Gianni Morandi improvvisamente, non so.
1: No, Gianni Morandi.
2: Sei fuori.
1: Sei fuori. C'è anche Vasco che si incazza per queste cose, tu lo sai, Jimmy.
4: Tu non hai l'università.
0: Va bene, vogliamo coinvolgere tutti i santi.
2: Convolgere, sì.
0: Da. Ecco, comunque anticipiamolo, visto che l'hai detto, io domani non ci sarò perché mi mettono il condizionatore a casa.
1: Ma ci sarò io, e tu non sai che ho preparato una lista di tutti i tecnici d'Italia di montaggio condizionatori e ti faremo chiamare a intervalli di 30 secondi per un prezzo migliore di quello che ti stanno facendo in quel momento mentre stai a casa.
0: Che bello.
1: Buongiorno, è la nostra vendetta.
0: Una sarabanda di tecnici.
1: A quanto devo sta a fare quello? 2-3 non l'ha saperlo. Lo monto io senza fattura, naturalmente 1,50. Dai.
2: Lo portiamo già montato.
1: Lo sai?
0: Lo portiamo già montato.
1: Anche la parete ti portano.
0: No, lascia stare che ieri ho dovuto liberare tutto il ripostiglio, porca troia. Guarda, c'è
1: una scusa, Ciccino,
0: 40 gradi sono anche qua, c'ho mica solo a Roma.
1: Sai che c'è nel ripostiglio? Che c'è? I topi morti? Che c'è?
0: Scatole con dentro DVD vecchi, documenti, vecchie fatture.
1: I documenti soprattutto.
0: Certo, io sono
1: i DVD di Eddie Berni,
0: normale,
1: un euro.
0: Che invece hai un appartamento pieno di rischi e puoi tenerlo così. Io non ce l'ho un appartamento.
1: Tutto un euro. Da Berni c'ha.
0: Comunque io ho l'indirizzo di casa tua e venderò i tuoi dischi tutti a un euro.
1: Ma io te li svuoto, ti faccio vendere solo le fotocopie delle copertine.
0: Solo per prendere la A ci metti due giorni tu, guarda. Lo so.
1: Ciccino, l'Alabama Shakes soprattutto.
4: Ricordatevi gli scheletri, eh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo lunedì 13 luglio 2026. I nostri ascoltatori sembra apprezzino queste liti da cortile, da terrazzo.
2: Beh, lo è,
1: abbiamo io e il dottor
2: condominiale. Marzo,
1: condominiale, proprio. Sì, roba sì. Da lei non sa chi sono io.
3: Ciao Eddy, quindi adesso che ti montano il condizionatore ti chiamerai Eddy Iberni. Va bene, la smetto. Ciao.
1: Grazie che l'hai smesso.
4: Applausi, applausi.
5: Ma il dottor Mann, il suo motorino. Che classe energetica è?
1: Dai, qual è?
4: Cioè, di 15 anni fa, va bene?
1: Sei un inquinatore orrendo.
4: Fa la fine, sei come infantino. Orrendo.
6: Zio Berni, che film vendi? Che io me li prendo i DVD, che mi piacciono tanto i film.
4: Ecco, che DVD c'hai?
1: Vari, eventuali.
4: Tutto a un euro,
1: Guarda, stai attento perché io so dove abiti.
4: E sgarrampona, colpisce ancora.
1: Diretto da te, da Agostino.
4: No, Roberto, scusa, lui è uno che dice le cose così.
2: Un salto nella cesta dei DVD.
4: Lascia fare.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo. Il prezzo del petrolio in apertura di mercati oggi è aumentato del 3,5%. Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. Lutto nel mondo del cinema: è morto a 78 anni in Australia l'attore neozelandese con cittadinanza irlandese Sam Neill. Era conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Grant in Jurassic Park e per il film Lezioni di piano. Almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo, non chiare le cause della tragedia. Omicidio-suicidio nel fine settimana a Bologna, dove un 82enne ha esploso 2 colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie malata di 86 anni che dormiva. Poi l'uomo si è tolto la vita. Ieri l'addio a Peppino Di Capri, proprio sull'isola Campana dove viveva il cantautore, si sono celebrati i funerali. Il grande amore di Peppino Di Capri è stata la musica, ha detto nell'omelia Don Pasquale Irolla, che ha celebrato la messa. Presente in chiesa una folla commossa, tra cui colleghi e amici. Il tennis: per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Alexander Zverev in 4 set per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora. Sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo a fine match. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornate bollenti sull'Italia le prossime, nuova ondata di calore con le temperature che da nord a sud supereranno diffusamente i 35 gradi. In Sardegna a metà settimana toccheremo anche i 42-43 nelle aree interne. Per adesso vi segnalo solo qualche breve piovasco sulla fascia alpina e prealpina. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15, vabbè, questo è il bello della diretta, abbiamo piccoli problemi tecnici, troveremo un altro momento per collegarci con Emanuele Pieroni, sì. Noi comunque il punto della questione lo dobbiamo fare. Allora, dicevamo a proposito di Motorcycle Rockstar che l'appuntamento per quanto riguarda la MotoGP si è concluso ovviamente con in Germania al Sachsenring con la vittoria di Marc Marquez, che conquista di fatto il suo storico e decimo successo personale su questo tracciato. Una gara che ha visto Marquez dominare sin dalla partenza, una partenza non perfetta, di fatto però in realtà ha fatto un giro perfetto, o meglio una gara completamente perfetta, là in testa a tutti, sbagliando niente fondamentalmente. Dunque, per fare il sunto della
2: peraltro faccenda, guidando la Ducati che attualmente non è probabilmente la moto migliore nel lotto della MotoGP.
1: Pare di no, in realtà, sebbene tant'è che gli hanno fatto anche questa domanda allo stesso Mark, dicendo se lui si trovava nella situazione migliore, nella condizione migliore, e se per lui in realtà fosse nelle condizioni migliori anche per essere in testa fin dall'inizio. In realtà lui ha detto che secondo la sua stima la parte migliore era quella di suo fratello Alex, sebbene lui sia caduto purtroppo per quanto riguarda la gara. Allora, il podio ha visto appunto in testa Marc Marquez, poi secondo Ayogura, superando il suo compagno di scuderia Raul Fernandez, che si è classificato ben terzo con questo ottimo terzo posto. Insomma, una gara molto molto molto combattuta, e anche se ha di fatto poi anche lui fatto un piccolissimo errore. La cosa interessante, sebbene in realtà veda come sempre in questo ultimo periodo, o meglio in tutto questo anno, in grande difficoltà Pecco Bagnaia, insomma c'è stato una bella bagarre per quanto riguarda Jorge Martin, che scattato molto bene dalla pole, poi ha provato subito a imporre il proprio ritmo, e eccetera.
2: Abbiamo
1: eccetera.
2: Emanuele.
1: Siamo riusciti? Emanuele? C'è Emanuele? Buongiorno.
3: Ciao,
1: la buon'ora. Ben arrivato. Emanuele, senti, io ho fatto un po' un sunto generico per quanto riguarda questa tappa. Se hai delle note tecniche per quanto riguarda, avevo citato adesso il duello in pista tra Jorge Martin e Pecco, sebbene insomma siano stati in difficoltà.
3: Una bella bagarre per il quinto e sesto posto, purtroppo in altri anni andava diversamente, ma se esatto. Ti posso dare un titolo per questo fine settimana, direi Marco Bezzecchi si è rotto e a Marc Marquez si è aggiustato tutto, nel senso che ha aggiustato se stesso, è fortissimo, non c'è bisogno di raccontare chi è Marc Marquez, soprattutto al Sachsenring, però ha avuto anche una buona dose di fortuna, visto che comunque i suoi due principali competitor si sono fatti fuori da soli, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Adesso la classifica generale racconta che c'è davvero da aver paura di Marc Marquez.
2: Beh, è tutto aperto, direi, no, in questo momento.
3: È sicuramente tutto aperto, davanti a tutti c'è ancora Jorge Martin, secondo addirittura è Ayogura, e questa è un po' un'anomalia, comunque un pilota giapponese lassù, ma Marc Marquez è a 18 punti mi sembra da Martin e 4 da Ayogura, sì, e è chiaro che in questo momento, quando hai un canaccio come Marquez che fa il fiato dietro, diventa veramente dura per tutti, anche perché Ducati comunque sembra aver risolto quei problemini tecnici che aveva all'inizio, e Marc Marquez soprattutto ha risolto i suoi problemi tecnici mettendo a posto la spalla.
1: Emanuele, in chiusura, condizioni

0: Il famoso effetto placebo, quando tu vai in farmacia e sei molto anziano, ti danno una cosa qualunque e però insomma pensi che ti possa giovare. Così come giova agli anziani, ma non solo, lo ricordo.
1: Posta al market.
0: Noi tali, no, tali siamo. No, che posta al market?
2: Una non posta al market, sai, uso la testa. Scusa.
0: No, no, continua.
2: Il pacco che ti arriva è una festa.
0: E ogni pacco che ti arriva una festa, mentre invece adesso che è anziano anche Eddie, come me, Jimmy è quasi, io voglio insomma esortarli a unirsi al partito transnazionale degli Umarell.
2: Oh,
0: perché?
2: Una buona notizia.
0: Perché già da un paio di anni la Svezia ha messo la parola Umarell tra le più, diciamo così, influenti in Svezia. Dell'anno, adesso l'Accademia della Crusca ha messo Umarell, quindi siamo ufficialmente, e non per fare i cantieri di quel famoso negozio di mobili, ma i cantieri stradali, siamo tutti Umarell europei.
1: Okay, perfetto.
0: Voi due tessere onorarie.
1: Sì, volentieri.
2: Allora, io infatti ho un progetto, voglio creare un villaggio turistico per gli Umarell.
1: Beh.
0: Dove questo però?
2: Non lo so, vediamo.
0: A Tbilisi?
2: No, troviamo un cantiere sul mare in Italia. Vuoi che non ci sia un cantiere?
0: Ma chi lo vuoi?
2: Ecco, quindi segnalateci un buon cantiere per creare un villaggio turistico,
1: certo,
2: per gli Umarell.
1: Un sacco di strutture abusive, certo, si può fare.
0: Però tu, Eddie, devi dare il buon esempio. Tu da presidente onorario del Partito Internazionale di Umarell, poi vedremo poi le votazioni per la segreteria, per il potere effettivo, tu devi andare lì, fare un discorso da Umarell, metti le mani dietro la schiena.
2: Io sogno l'Umarell che va a rompere le balle al bambino che fa il castello di sabbia.
0: No, allora sei un bastardo.
2: Non si fanno mica quelle robe lì,
1: Ai miei tempi.
2: Ai miei tempi.
1: Si sgobbava.
2: Esatto, troppo facile farla con le formine. Allora.
1: È la ruspa,
0: Ma sei veramente una merdaccia. Cioè, diciamo le cose come stanno. Io contavo su di te per unire l'Europa. Neanche il paese, l'Europa attorno alla figura dell'Umarell, con lo stemma, con la tua faccia dentro, come il rosone di Santo Mobono.
2: Gli estremismi in sto periodo, no? Quindi.
0: Che fai? Prendi a calci i castelli di Bambini, non è vero, zio Eddie scherza. Tranquilli.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
6: Radio Freccia.
7: 12.30 di questo lunedì 13 luglio 2026, i nostri ascoltatori ci mandano una serie di informazioni importanti per, come dire, creare questo parco dei divertimenti, questo villaggio turistico.
8: Parco dei divertimenti,
7: parlare.
8: È un partito, che parco dei divertimenti.
7: Io voglio fare un villaggio turistico in Castel Umarell. Da lì poi partiamo con l'operazione politica. Vero che non capisci, c'è bisogno,
8: no, perché
7: hai bisogno uno spin doctor tu, guarda. Cioè,
8: un altro.
7: Sì, esatto, perché quello di prima è morto.
8: Allora, ci sarà un motivo.
9: Gaia, che do del teaser, se allora, non la smettete.
7: Gaia scrive: se mai inizierà il ponte sullo stretto saremo a posto per anni e anni e anni e anni. Effettivamente potrebbe essere una buona idea. Sponda Calabria, sponda lì. Sicilia.
8: Ma lascia fare, ma tutto. Senti questo.
10: Il PIU, il Partito Internazionale degli Umarell. Che figata.
8: È quello.

0: La canzone è perfetta perché dice: io sono fuori, sto guardando dentro, e come fa Lumarel quando sbircia dalle inferriate, dalle lamiere, insomma dalle recinzioni dei cantieri. Io però voglio dire una cosa, soprattutto a Eddie Berni, che è il nostro presidente del Partito Internazionale degli Umarelli,
1: più. Non ho mai accettato, ma fa niente.
0: Non ho mai accettato. Carica gratuita, sia chiaro. Non è che adesso vai a pensare agli emolumenti, al vitalizio. Certo. No. È un ruolo ricco di onori e di gloria e di prestigio, eccetera, eccetera. Per cui adesso tu, Eddie, enunci coram populo il programma del Cantiere Largo.
1: Il Prego. Cantiere Largo?
0: Eh sì, della coalizione, no?
1: Allora, Prego. Il Cantiere Largo prevede che ci siano almeno 7-8 Umarell diversi in posizioni diverse.
0: Ma che so, tirano, allora, sono franchi tiratori questi.
1: Fare, oppure Cecchini. Lo fai tu. Cioè, allora, se dobbiamo litigare come gli Umarell, dimmelo subito, lo facciamo.
0: È rotto il cantiere.
1: Dopodiché, il Cantiere Largo prevede che ci si trovi alle 9, ci si metta nelle postazioni
2: alle 9.
1: Sì, alle 9.
0: Comodi.
2: Soccia zio.
1: Vuoi iniziare prima?
2: Ma per forza, si svegliano all'alba. Sono già pronti.
1: Tu non hai capito, perché le truffe agli Umarell arrivano a fine giornata. Se tu li fai iniziare presto, tu alle 3 sono tutti via. E il cantiere mi resta aperto per delle ore e scattano.
0: E non gira l'economia.
1: Non gira l'economia, bravo. Quindi iniziamo alle 9.
2: Siete dei delinquenti.
1: Alle 9 e un quarto ci si dispone in una delle sue posizioni. A mezzogiorno si fa il primo quadro della situazione e si decide poi come intervenire nel pomeriggio con una serie di operazioni di controllo multiplo. Cioè un gruppo di Umarell va sulla posizione critica e interviene in coro.
0: E vigila sui lavori che sono fatti male e con ricarico su tutto quello che l'appalto.
2: Sono vecchi, mica rincoglioniti.
0: Appunto, sono saggi. E che diamine, bravo Eddie.

0: Radio Freccia.
1: 12.43, i primi sondaggi per il Partito Internazionale degli Umarelli, il PU, danno insomma una base di voto attorno al 43%. E quindi, soprattutto perché l'adesione è di Bernie come presidente, ti consiglierei di andare a cominciare la campagna, caro presidente, a Villa Santa, in provincia di Monza e Brianza, anzi Monza, perché è la città in cui gli Umarell sono stati individuati come volontari civici. 8 pensionati con esperienze tecniche e controlli su lavori pubblici e spazi urbani. Quindi vai lì, stringi mani, tagli nastri e fai vedere che ci sei con loro.
2: Io devo andare di cazzuola per dare il buon esempio, scusami. Certo, l'Umarell deve intervenire e praticamente anche dare una mano a chi lavora.
3: Sacchicciamento.
2: Esatto, cioè.
1: Devi metterti il cappellino a barchetta, quello.
2: Malta bastarda.
1: Ma quante ne sai? È un pozzo.
2: Senza fondo.
1: È un pozzo, lasciamo sta cosa, un pozzo.

0: si è incastrato il tasto.
1: Ah, però fa minutaggio.
0: Può essere. Shabba Supernova, gli Oasis.
1: 12:52, siamo in chiusura di questa terza ora meravigliosa di Good Vibrations dedicata agli Umarell e abbiamo un messaggio che il dottor Mann dice: voi mettetelo in onda, fidatevi. E io vado.
2: Buongiorno sfrecciati, Moragorn da Varese. Io invece avevo in mente di fare uno starter kit per Umarell che comprende Umarell, un quotidiano arrotolato, sì, un sacchetto di carta contenente 4 micchette di pane, sì, e un kit per oscurare gli occhiali da vista. Avete presente quelle palpebrette lì? Ecco, in modo tale da osservare senza disturbare. Ciao, ne?
3: Sì, allora, secondo me si possono mettere anche delle mani finte dietro la schiena, in modo tale che uno sta con le mani vere sotto.
0: Siccome siamo pignoli, è Umarell.
1: Esatto.
0: Mi raccomando.
1: Io propongo anche uno sgabellino pieghevole, perché insomma hanno tutti una certa età, quindi a un certo punto c'è bisogno anche di sedersi.
3: Scusa, ma questa cosa mi fa impazzire.
0: L'Umarell e l'Umbrell.
3: L'Umarell c'è una certa età, ma perché tu sei giovane? Non ho capito, tu sei neopatentato, hai fatto il 18° l'altro ieri.
1: Io 61. Comunque qualcuno meno di te.
3: Bellissimo.
0: 1, 2, 3. Bruno,
1: no, casino, no. No, comunque sia, è importante anche pensare alla salute dei nostri elettori. Quindi il partito di Umarell si procurerà milioni di sgabellini pieghevoli
3: a rotelle.
1: Sono un Umarell e me ne vanto.
3: Bravo, bravo. Questo è il modo per conquistare il potere.
1: Vedi, ecco.
3: Quando fai il congresso?
1: Il congresso prima devo affidare la campagna marketing a GMD.
0: Ah, perfetto. Allora la facciamo nella patria a questo punto.
1: A Bologna,
0: certo. Bologna. Sì, sì, sì. Tra l'altro abbiamo anche piazzetta degli Umarell. Quindi,
1: ok,
3: fantastico.
1: Congresso degli Umarell, si parte tutti in piedi e si finisce tutti sdraiati.
0: Perfetto.
3: No ai cantieri spregoni.
0: Comunque gli Umarell sono ovunque,
1: sì, certo.
0: Non è che sono solo a Bologna.
1: Ma sì, è una tradizione.
0: No, ma proprio è una specie che non è affatto in via di estinzione in Italia. Va bene, ragazzi.
3: Va, ciao.
1: Ciao.
0: Figlia l'ombrello, va.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 13 passate da 30 secondi, la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Man e voi, cari sfrecciati, co-conduttori onorari, come sempre a questo punto della giornata. 366-63-4466 per commentare insieme l'attualità. Oggi parliamo di un tema che è musicale ma anche sociale. Intervista di Mick Jagger un paio di giorni fa, dice: non vorrete fare la predica a chi vi viene a ascoltare ai concerti? Io voglio far divertire al massimo le persone. Non lo dice, ma sembra riferirsi a Springsteen e al suo tour politico contro Trump. Quindi il tema è, che è ampiamente dibattuto quest'estate tra gli artisti e non, è giusto o meno esporsi durante i concerti, o bisogna in primis divertirsi? Voi che ne pensate?

0: It's My Life, No Doubt, 13.05, ancora tempo di informazione qui su Freccia. Si parte dagli esteri, scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi transiti attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto azzerati da ieri. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio. Oggi a Parigi si svolge una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi appunto reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono rimaste morte e 5 ferite in raid con droni nella regione di Mosca. Veniamo in Italia. A poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera, dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma FD, NM, UDC sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccata. In Europa quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. Ed ora la cronaca italiana: omicidio-suicidio in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare a Bologna, dove un 82enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso 2 colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che dormiva nel letto, e poi rivolgendo l'arma contro se stesso con un 3° colpo, fatto avvenuto sabato mattina, ma ne dà notizia oggi il Resto del Carlino. Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni, allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste il 15 luglio si aggiungono Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. E in chiusura, Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia, che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. È tutto per il momento. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Giornate bollenti sull'Italia le prossime, nuova ondata di calore con le temperature che da nord a sud supereranno diffusamente i 35 gradi. In Sardegna a metà settimana toccheremo anche i 42-43 nelle aree interne. Per adesso vi segnalo solo qualche breve piovasco sulla fascia alpina e prealpina. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trevi Meteo.

13 e 10, allora parliamo della musica politicizzata, per così dire. Perché? Perché questo è un tema che in Italia è, come dire, diventata una miccia accesa continuamente dopo le dichiarazioni di Francesco De Gregori. Le ricorderete, che ha detto che lo mettono in imbarazzo i proclami di Springsteen dal palco, perché se uno ha da dire delle cose nelle canzoni, bene, altrimenti non è che stai lì a fare il predicozzo alla gente, con poi tutta una serie di reazioni incrociate da parte degli artisti nazionali. Mentre invece per quanto riguarda il fronte mondiale, adesso abbiamo Mick Jagger che in occasione delle interviste per l'uscita del nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, ha detto una cosa importante. Malgrado nell'album, lo ricordo, ci sia una canzone che in qualche modo lancia delle frecciatine all'America, che non è più come una volta, però non si nomina mai Trump, è stata scritta 2-3 anni fa. Insomma, Jagger che cosa dice? Non vorrete fare certo la predica a chi vi viene ad ascoltare dal vivo, io voglio far divertire al massimo le persone. Non cita Springsteen né altri, né quelli che si sono esposti, schierati soprattutto in America contro Trump, ma ripeto, non solo, perché poi abbiamo Roger Waters e Israele, la Palestina, insomma. Però su Springsteen c'è da dire che lui ha fatto un tour esplicitamente politico contro Trump, quindi i cosiddetti proclami erano parte integrante della sua performance, così come la straordinaria potenza della musica di Springsteen. È chiaro che l'artista possa fare quello che crede, ma è anche vero che lui ha un carisma, un'identità, un'esposizione, un potere mediatico tale che se lui dice io non sono d'accordo con quello che sta accadendo nel mondo, insomma fa un effetto di gran lunga superiore a quello di un privato cittadino. Ma noi pubblico, cosa dovrebbe fare il pubblico di fronte a questo tipo di scelte dell'artista? Rivendicare il fatto che si va a pagare un biglietto per sentire la musica, come molti di voi stanno dicendo anche nei decenni di messaggi già arrivati, oppure è bello vedere che finalmente qualcuno prende posizione, si rimbocca le maniche e possa dire: ragazzi, così non va, come era una volta il mondo, ma come era una volta il rock, rimettiamoci subito in prima fila. Dite la vostra al 366 663 4466.

0: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Ti leggo ancora una storia.
4: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Radio Freccia.
9: 13 e 17, i proclami ai concerti, sì o no?
10: Dottor Mann, buongiorno. Ciao. Mario da Bologna.
9: Mario.
10: Allora, il dubbio che viene sempre è che gli artisti che si espongono anche in maniera molto concitata facciano parte poi anche loro del sistema, diciamo così, fra virgolette. Quindi ci sia tutto questo pilotaggio di gente che si schiera in una direzione o nell'altra, quello che va di moda, ecco. C'è sempre questo forte dubbio. Poi un artista può esprimere le sue opinioni, secondo me, liberamente, doverosamente.
9: 366 63 44 66.

0: Noi paghiamo un biglietto per ascoltare un artista che fa musica, che canta, non comizio politico. Guarda, mi è successo di recente con Piero Pelù a Padova, ogni canzone lui doveva fare un commento politico, non l'ho trovato proprio giusto.
1: Però se tu vai a vedere certi artisti, ne conosci l'integrità, diciamo così, artistica e morale, quindi se anche Piero si mette a agitare lo scalpo di Trump, tu lo sai che lui ci crede veramente.
2: Ciao Sfrecciati. Sì, l'artista durante un concerto è giusto che esponga le sue idee, anche perché davanti a una massa, e magari possiamo prendere l'esempio di Piero Pelù degli Chiva,
1: ecco, vedi,
2: che si è esposto, l'ho proprio visto stamattina, contro la guerra e contro abbastanza pesantemente. E è giusto che sia così. Una volta la musica serviva anche a questo, mentre oggi la musica è diventata un po' tutto il contrario. Ciao Marco da Lumezzane.
1: Ciao Marco. Qualcuno prima, l'ascoltatore di poco fa, esprimeva dei dubbi, perché è chiaro che poi insomma, in certi momenti, anche se l'artista è inserito in un sistema, poi possa sventolare delle bandierine per opportunismo, no? Perché è stata la parte giusta della storia. Molti invece ci credono veramente. Qualcuno scrive: il problema non è se, Francesco, non è se esprimi posizione politica, il problema è quando chiudi gli occhi da una parte e li apri solo dall'altra parte. Per questo alla fine anche personaggi come Springsteen perdono credibilità. Però devo dire che Springsteen non gli ha mica detto il medico di andare a fare una tournée contro Trump, perdendo metà del suo pubblico, ricevendo anche delle minacce di morte. Quindi insomma, secondo me non perdi credibilità, precisi la tua silhouette, diciamo così, emotiva e politica. Ora è il momento del regalo del giorno. Beh, sentite qui.

0: you gon' find the real meaning behind the pop. Miles Davis used to be pop. Look out, y'all. How many wanna get deep tonight? How many y'all wanna stay on the shore, though?
1: Finisce così, allora devo per forza entrare, anche se staremo qui ad ascoltarlo per ore. Prince che in qualche modo ha reinventato Hot Love dei Led Zeppelin, alla fine diventava Miles Davis, perché lui dice Miles Davis era pop. Ecco, questo funk, questa inventiva, questa straordinaria creatività nell'impossessarsi di idee altrui e farle proprie, come da grande chitarrista, da genio assoluto della musica. Qual era Prince? Il mio regalo di oggi musicale, bellissimo ascoltarlo dal vivo, io ne ho avuto la fortuna in un paio di tournée, è bellissimo ascoltare dal vivo tutti quelli che hanno qualcosa da dire, secondo me, che siano ovviamente canzoni grandissime e che siano anche parole importanti. Il tema di oggi, dopo che Mick Jagger ha detto l'altro ieri, beh, insomma, sul palco devi andare per divertire la gente, non per fare prediche, prendendosela in qualche modo, senza nominarlo, con Springsteen, è un po' il tema di oggi.
2: Ciao Freccia. Ma io penso che quando vado a vedere un concerto voglio sentire la musica, il cantante, mi piacciono le sue canzoni, non me ne frega niente della sua idea politica, perché posso essere d'accordo o no, ma non vado lì per quel motivo, quindi preferisco che canti e che, se vuol fare un comizio, lo faccia in un'altra sede. Poi quello che mi suona strano è come mai tra tutti gli artisti che ci sono sempre quelli di sinistra che manifestano il loro disappunto. Sarà che quelli di destra non lo possono fare perché hanno paura di qualcosa? Ma questa no. Cosa mi suona strana.
1: Credo
2: Maurizio Avigliana.
1: Maurizio, ciao. Credo proprio di no, credo che quelli di destra siano contenti del mondo così com'è fino a oggi, fino a ieri, e forse per quello parlano di meno.
3: Ciao associati. Ma il problema dov'è? Politici, uomini di potere utilizzano media come loro palchi per esprimere le loro opinioni. Un artista ha il suo di palco e lì esprime i propri concetti. Dov'è il problema? Ti piacciono le cose che dice? Le ascolti. Non ti piacciono? Non le ascolti. È di una semplicità assoluta. Beppe da Parma.
1: Un palco è un luogo dove puoi dire molte cose, dove naturalmente devi fare musica perché il pubblico paga il biglietto, ma se tu esplicitamente sei lì per fare anche un tour politico, beh, insomma, se tu paghi il biglietto dovresti saperlo.

0: Radio Freccia.
1: 13:35, è lecito che i cantanti facciano i proclami dal palco oppure no?
2: Salve a tutti, per Ciao. Me Piero Pelù è giusto, dà voce, apre le coscienze, che poi uno sia d'accordo o no, però dice la sua opinione, è poesia, oltre non lo vedo come un comizio. D'altra parte la ribellione musicale da Bob Dylan, John Baez, eccetera, erano i Beatles, erano messaggi sociali. Ciao, grazie a tutti, Virna da Ferrara.
1: Grazie a te, i messaggi ci possono essere. Poi se uno va a sentire un concerto, anche di Litfiba, ma di Springsteen, e sente 2 ore di musica e un quarto d'ora di parole, forse potrà sopportarlo, no?

0: Ma perché c'è mai stato un momento in cui Springsteen non abbia parlato di politica? Ma li avete mai letti i testi? Non solo cantati? Mi pare assurdo lamentarsi del fatto che parli 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti di politica ai suoi concerti. A parte che sui suoi concerti fa un po' come cavolo gli pare, ma è scontato che sia così con Bruce, quindi falso problema, tutta invidia. Chiara da Roma.
1: Chiara, simpatica. Qualcuno dice, se vai a un concerto dovresti conoscere le idee di chi è sul palco, se non ti piacciono non ci vai, il palco è suo, lo usa come vuole, se non vuoi sentire le idee dell'artista che tu sei andato a vedere, forse è meglio che ascolti la techno, che è solo rumore, zero parole, e comunque quelli che frignano sono sempre da una certa parte, che caso. Beppe da Torino al contrario scrive: messaggi, basta che siamo di sinistra e tutto va bene. Io però non capisco questo, se una certa coscienza il rock l'ha sempre avuta da una parte progressista e voi amate il rock e gli togliete anche questo spirito, diciamo così, di protesta, può essere giusto, può essere sbagliato, quello che volete, potete pensarla come meglio credete, ma insomma se togliete questo rock gli togliete metà della sua anima. E non è. A me la musica annacquata, devi saperlo che vuoi andare a sentire una cosa solo per divertirti e come dire, rilassarti. E va benissimo anche quello. Però quando uno dice eh no, però è sempre la musica di sinistra e quella di destra. Marcello D'Avarese, per esempio, scrive: sono convinto che la musica, come del resto lo sport e tante altre cose, non debbano essere in nessun modo politicizzati né in qualche modo moralizzati. Ci sono cose che devono rimanere pure, senza nessun tipo di influenza di nessun genere, di nessun credo, di nessun colore. La musica come arte è una di queste. Io, sapete come la pensi, però insomma, Valerio dice: si può risolvere la questione così, come per programmi TV che contengono pubblicità, scrivere nelle locandine: questo concerto può contenere messaggi politici.

0: comunismo è veramente fastidioso. Smettila, per favore.
1: Il mio comunismo. Va bene, abbiamo sentito i Rolling Stones, per l'appunto, Jesus Lover con Mick Jagger, che è il pretesto per questa puntata di oggi, che insomma verte sulla priorità degli artisti sul palco per raccontare della musica. Ed è insomma il core business, non è che, come dice qualcuno di voi, si dice ma io pago un biglietto, vado al ristorante e mi vendono materassi. No ragazzi, andate a un concerto, che poi un concerto abbia un significato più importante del semplice intrattenimento, ci può stare, il cantante, se è carismatico e si espone e se ne prende la responsabilità, fa quello che crede. Poi ci sono cantanti più paraculi, per esempio i Rolling Stones sono straordinari, immensi, i miei miti, ma sono vagamente paraculi e non da oggi, da almeno 60 anni, e altri invece ci mettono la faccia. Poi che questo produca effetti o no, questo lo vedremo. Il comunismo mi fa sorridere come tutti i giorni quando dite questa cosa. Graziano da Verona scrive: sinceramente un quarto d'ora di comizio politico fatto da un cantante, dopo che magari mi sono fatto ore di macchina, sono stato sotto il sole al caldo e magari pagando 120 euro di biglietto, anche no. Le idee politiche, se un artista le vuole esprimere, può sempre farlo a fine concerto, così uno decide se fermarsi o se andare via. Se le idee che esprime sono importanti, le persone che ci tengono staranno sicuramente lì. Ma guardate che non è che dovete fare la scaletta. Ripeto, se vi riconoscete in quello che canta un simpatico artista, beh, ci sta che voi lo apprezziate per quello, altrimenti è come dire, vabbè, voglio leggere questo libro, però tutta la parte politica strappo le pagine. Comunque sia, devo dirvi con grande sincerità che siete 50 e 50. Tra quelli che dicono basta, vogliamo solo sentire la musica ai concerti, e quelli che dicono invece no, vabbè, insomma, hanno diritto di fare quel che credono gli artisti.

0: Radio Freccia.
1: 13:51, solo musica e concerti oppure prese di posizione, Jagger o Springsteen?
2: Caro dottor Manti, posso dire che quel 50%, visto che siamo 50-50, che dice che va al concerto solo per divertirsi, è stato indottrinato fin troppo bene, perché praticamente sono anni che ci vogliono abituare a non pensare, o che un pensiero un pochino più complesso non meriti lo sforzo. Questo è il discorso. Quindi ci ritroviamo con tante persone che non vogliono pensare, perché non sono abituate a pensare, perché non capiscono quello che gli si sta dicendo e non riescono a comprendere minimamente il mondo in cui vivono. Questo è Ciro da Napoli.
1: Grazie Ciro.
3: Per rispondere all'ascoltatore di prima, che il palco

0: dell'artista e fa quello che vuole, non è proprio così, visto che comunque con quello che costano i biglietti, magari forse in parte anche del pubblico. Detto ciò, ognuno può esprimere la propria opinione, però magari non ad un concerto quando c'è gente che potrebbe anche pensarla diversamente e dovrebbe solamente ascoltare senza poter ribattere. Quindi credo che sarebbe più giusto che l'artista o gli artisti possano esprimere la loro idea tramite i giornali, tramite la radio o tramite le interviste. Il concerto dovrebbe essere solo ed unicamente musica per il divertimento, per star bene e per passare 2 o 3 ore in compagnia. Tutto qua. Caccio a Treviso. Ciao.
1: Ciao. Claudio da Roma scrive: la musica rock in particolare ha sempre avuto nella sua anima una fonte di protesta sociale. Le proteste che esistono ha sempre avuto un'identità di sinistra, perché contro il potere centralizzato, cose che ben pensanti di destra non combattono da bravi sudditi. Questo è Claudio. Pietro invece dice: praticamente ci siamo dimenticati del ruolo sociale della musica da sempre, da quando esiste, ormai siamo assuefatti al concetto di consumo. La musica, il teatro, le arti in genere, che hanno sempre avuto un ruolo sociale e politico, le vogliamo castrare e solo un prodotto di mercato, una Coca-Cola da consumare a piacimento senza aggiungere altro. Siamo messi molto male. Questo è il pensiero di Pietro, però ripeto, per onestà proprio di sondaggio, chiamiamolo così, siete totalmente divisi su la libertà dell'artista sul palco o meno. In ogni caso, grazie a tutti anche oggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, lo dicevo prima, ho voglia di fare questa diretta come se oggi fosse il giorno di Natale, i regali, Babbo Natale che entra dal camino, che poi ora dici perché parli di Babbo Natale il 13 di luglio, però le persone che sono cresciute in case senza i camini, cioè non avete sempre provato un po' di tristezza nel pensare che Babbo Natale doveva rimanere fuori sul balcone, bussare, forzare la serratura, entrare? Io infatti dicevo sempre ai miei, vi prego, lasciamo aperta la porta del balcone, perché io voglio che Babbo Natale entra sereno, cioè che già c'ha i fatti suoi e io non voglio essere una causa in più per i suoi problemi e tutte le sue scadenze, deadline, mail che sono arrivate da tutto il mondo. È così che bisogna vivere la vita. Hello rockers and welcome, sono Cecil B, questo è Electric Ladyland, cercate di non creare ulteriori problemi, che la gente di problemi ne ha tanti. Hello!

Chili Peppers con By the Way, 14:04 minuti. Apriamo così le nostre tre ore insieme di speriamo quello che possa essere un bel viaggio. Un viaggio lungo, ma senza la coda. Perché tu, cioè non lo so, però lo chiedo a te, ascoltatore, ascoltatrice, insomma, quando sei alla guida, non ti dà fastidio fare 4 ore di viaggio se in quelle 4 ore non c'è mai traffico? Fare una tratta più corta che duri 4 ore, perché 3:40 le hai passate bloccate a un certo punto prima dello svincolo, l'uscita che ti porterebbe a destinazione, lì invece ti arrabbi di brutto, lo capisco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:11 minuti con la vostra Sassy B. Welcome everybody, benvenuti su Radio Freccia in Electric Ladyland con me fino alle 17. Vi ricordo che abbiamo sempre un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero valido per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa con foto, video, anche foto dei vostri amici a quattro zampe, dei vostri felini, dei veri proprietari delle vostre dimore, va bene, non servono a niente per quanto riguarda la diretta, ma servono a me per essere una persona felice. Questo sappiatelo, ricordatelo e non siate mai timidi.

What's up, Four Non Blondes? 14 e 17 minuti in questo momento preciso. Sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che vi ricorda che siamo... Ma perché parlo di me stessa in terza persona? Aiuto! Vi ricordo che siamo in terza persona... Che siamo in radiovisione, non che siamo in terza persona, in radiovisione, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Potete vedere i video delle vostre canzoni preferite, buttare un occhio all'interno dei nostri studi e seguirci o sul tapis roulant mentre correte sudate o mentre appoggiate le sacre chiappe sul vostro lato preferito del divano.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 14 e 25 minuti. Allora, oggi vi insegnerò un insulto in milanese. È un insulto che piace tantissimo a Jimmy, che è ciuccia manuber. Questa è un'espressione che potete utilizzare quando volete sottolineare che una persona non è esattamente brillante e che probabilmente si sta comportando in maniere piuttosto discutibili, perché effettivamente usa il cervello in maniera sbagliata. Quindi ciuccia manuber, quello che ciuccia i manubri, e tu dici perché lo fa, perché è scemo. Esatto. Prego, il milanese a pillole del lunedì è appena stato dato a voi, fatene buon uso.

Elton John con Rocketman alle 14:30, sempre qui con la vostra Cecil B. Direte perché stai ridacchiando, ma così, perché ogni tanto sto troppo tempo da sola qua nello studio, sono come la tartaruga della storia infinita che a furia di stare lì da sola parla di sé al plurale. Siamo state qui per troppo... Come si chiama? Marla? La tartaruga? O Marla? Non mi ricordo, vabbè, non ci ricordiamo. Senti, questa è la follia del lunedì, sono le 14:30 e qui abbiamo appena incominciato, ci sono i Darkness, everybody have a good time. No, è Morla, non Marla, era con la O, non con la A.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:38 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 13 di luglio. Buon giorno a tutti, buon lunedì a tutti. C'è chi dice: ciao Cecil, siamo Claudia e Giacomo, siamo in macchina di ritorno dalle ferie. Ti prego, puoi rifarci l'imitazione del Gabibbo come ultima gioia? Un saluto. Ma davvero devo farlo? Devo farlo davvero? Velando i quanti abusi edilizi! Ah, e con questa io non scoperò mai più nella vita, lo so. Che ridere.

0: Bush con Glycerin alle 14:43 minuti in questo lunedì 13 di luglio insieme alla vostra Cecilia Gabibbo. No, basta, la chiuderemo qua. Tutto ciò che riguarda il Gabibbo a me crea sempre delle risate isteriche, non credo che voi me le meritiate, soprattutto in questo momento ancora morbido del lunedì, ancora dove siamo un po' rallentati dal fatto che magari siamo appena rientrati dalla pausa pranzo. 14:44 minuti, fra pochissimo, dalla nostra top 20, i Big Track con Collided, ora i Linkin Park, questa è Bleed It Out, da cantare fortissimo.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 50 minuti. Siamo arrivati alla fine di questa. Ma perché rido sempre? Perché prima c'era Jimmy, adesso è arrivato nessuno, quindi me la ridacchio tra un intervento e l'altro. Va bene. Le 14.50 volevo ricordarvi che per averci con voi in qualsiasi momento, per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e che vi permette di accedere alla radiovisione, di ritrovare i nostri programmi, di riascoltarli, di rivedere le nostre interviste e poi anche di approfondire tutte le notizie che poi trovate sul sito radiofreccia.it, le notizie che cura il nostro Gianluigi Riccardo. No, devi smetterla di fare quello che stai facendo mentre io sono in diretta. Questa è una cosa che io e Nobody facciamo da quando siamo molto giovani. Quando abbiamo iniziato a lavorare in radio, quando uno dei due diceva qualcosa in onda, l'altro cercava di farlo ridere. E c'erano delle volte che la cosa ti tornava indietro, capito? Cioè tu cercavi di far ridere l'altro e in realtà finivi per ridere te. Vero Matt, te lo ricordi bene? Qua non sei nessuno, vero Matt? Vabbè. Ah, signori miei, è lunedì e si sente, posso dirlo. Però vabbè, poteva andare peggio. Poteva essere un lunedì di febbraio, siamo tutti d'accordo? Un lunedì di febbraio ti arriva dritto sui denti come un pugno di Rocky Balboa. Un lunedì di luglio, nel male, magari puoi già iniziare a dire vabbè dai, 2 settimane sono in ferie, eh? Siete in ferie fra poco, vabbè, c'è chi mi ha scritto che stava tornando alle ferie adesso, bravi che vi potete prendere magari a settimanella nel mese di luglio e vi evitate la grande affluenza, però siete pronti? Siete in ansia? Siete sbatti? Non vedete l'ora? Avete già idea di cosa mettere in valigia? Che poi questa domanda, no, come al solito, butti la roba dentro a casa, non le userai mai. Tanto poi c'hai una maglietta che ti piace, un pantalone che quando ti vedi in foto ti trovi decente, 7 costumi, ne usi 2 e la vita continua a scorrere. L'ansia della valigia, cosa si mette, come si organizza? No, ragazzi, la valigia si fa

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 in questo lunedì molto molto caldo. C'è chi dice: ciao Cecil, io stavo per aggiungere un commento a quali regole seguire sul come si fa una valigia per le ferie, ma hai già detto tutto tu. Un abbraccio da Matte. Grazie Matte. Oggi infatti stavo per dire: ah, come si fa la valigia perfetta? Quante cose si portano? Ci stavo ragionando e poi ho pensato: no, la valigia è un po' una fase Boris della vita, devi fare tutto di cane, capito? E vedi il risultato prima o poi che arriva. Perché comunque se hai messo le mutande, il costume da bagno, l'asciugamano e due cambi, la vacanza in piedi sarà

What's the frequency, Kenneth? R.E.M. qui all'interno di Electric Ladyland di questa seconda ora. Insieme c'è il Dome che ci scrive da Pisa, che dice: ciao Cecilio, da buon biologo che applica i principi della scienza, nelle ultime vacanze mi sono segnato quanta e quale roba ho effettivamente utilizzato nei miei giorni di vacanza e mi porto più o meno quella, ottimizzando al massimo lo spazio. Tutto questo per concedere margine a moglie e figli che invece buttano roba a pene di segugio. Ah, sì sì, l'espressione di Boris. Grazie, bellissima traduzione oltretutto, molto molto molto interessante ed efficace. Quindi il segreto è sempre avere una persona lungimirante quando si parte in vacanza, dici?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 12 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Buon lunedì, buon 13 di luglio. Ho la camicetta in studio perché soffro tanto l'aria condizionata. Cosa vi devo dire? Io sono di quelle che ad agosto prendo l'aereo per partire e mi porto il maglioncino ad agosto. Poi me ne pento quando scendo dall'aereo di questo. Ne sarò sempre convinta, soprattutto se appunto il mese in questione è agosto, ma durante la tratta, mentre vedo i miei compagni di viaggio con i pantaloncini, i pinocchietto e la pelle d'oca, dico, ne è valsa la pena. La sofferenza che arriverà dopo, il caldo, ne sarà valsa la pena.

Che bello, Francesco ci ha mandato uno screenshot del suo meteo, il meteo del telefono, ok, il meteo del suo smartphone, e si è geolocalizzato a Buenos Aires, quindi beato te che in questo momento ci stai ascoltando dall'Argentina oltretutto, che lo passes bien. E ancora Daniele che dice: Cecil, anche io in aereo, sempre con magliette felpa. E qua entra l'esperienza, la caparbietà, la sapienza, l'azione. La felpa deve essere rigorosamente con cappuccio, perché l'aria condizionata ti frega da sopra. Bravissimo, Daniele, bravissimo. Cioè, questa è una cosa che io sottovaluto sempre, e ogni volta mi sento poi tipo la nuca e le orecchie congelate e dico: avrei dovuto portare la felpa col cappuccio. Quest'anno lo farò, grazie a te.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 €.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: :26 con la vostra Cecil B, microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon lunedì, buon inizio di settimana, anche se magari era meglio ieri, magari era più bello pensare che fosse sempre domenica, anche se la domenica non è la mia giornata preferita. A quel punto mi gioco la carta del sabato, almeno ancora domenica davanti. È stato un weekend strano, mi sembrava sempre domenica e andavo sempre a dormire pensando domani devo fare delle cose, e poi mi rendevo conto che non era così, ma mi svegliavo molto presto, tipo alle 7, dicendo vabbè, farò fruttare questa giornata, e poi non l'ho fatto neanche una volta.

Queen con Another One Bites the Dust. Proprio oggi stavo vedendo un'intervista di Freddie Mercury che durante, appunto, penso fosse il periodo di promo di Under Pressure, insomma, fa questa intervista e gli viene chiesto, no, ma tu perché fai pezzi con David Bowie piuttosto che perché non come ragioni, no, nel momento di in cui bisogna creare qualcosa con dei personaggi molto famosi come magari Michael Jackson, se avessi l'opportunità, come funziona? Lui a un certo punto guarda e dice: come funziona? Cioè, la musica per me, nonostante lo sai, io faccio musica anche per i soldi, anche perché credo che una cosa possa essere squisitamente pop e piacere alla maggior parte delle persone, quindi questo mi porterà un grande guadagno, però credo che i brani debbano comunque nascere non seguendo una logica tipo devo fare una canzone con Michael Jackson, con Bowie, è nato così. Eravamo a cena, lui mi ha detto: posso venirvi a vedere mentre siete in studio a registrare? E mentre era lì abbiamo iniziato a suonare insieme ed è nato Under Pressure. As simple as that.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:37 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 13 di luglio, sempre in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo come è. Nel frattempo, un grande classico che arriva veramente come un vento caldo, o meglio, in questo periodo una brezza fresca. Lei è Janis Joplin.

Janis Joplin, ladies and gentlemen, con Cry Baby alle 15:42 minuti. Vi ricordo, rockers, che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracco potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. L'app è gratuita. È bello sapere che ci sono delle cose che ti fanno accedere alla musica che ami in maniera gratuita, perché ti fanno pensare ai momenti in cui sei stato invitato da qualche parte e c'era l'open bar. Te lo ricordi, che bello? Oppure la volta che sei andato a fare una riunione di lavoro e fuori qualcuno aveva organizzato il catering e c'erano le pizzette a mezzogiorno. Credo che ritrovarsi con delle pizzette anche un po' durettine, che sanno di cartone, a mezzogiorno, magari in un caldo mercoledì, sia perfetto. Una delle cose più belle che possono succedere nella vita. Fra poco, parlando invece della nostra musica, il ritorno degli Editors, che bello che sono tornati con The Rush, ora i Temper City, Self-Aware.

0: Radio Freccia.
1: Sì? Sono le 15:49 minuti. Che bello il ritorno degli Editors. Mi piace tantissimo questo singolo, ma mi piace ancora di più sentire una voce amica che chiama da una città che adoro tantissimo. Tipo, se io dico c'è qualcuno da Amsterdam,
2: ti rispondiamo sì, siamo due.
1: Ah, due voci, siete riusciti a venire in onda insieme, signori e signori, in collegamento da Amsterdam la nostra Ambra Marie insieme al nostro Gigi Niel Riccarduzzo, anzi also known as Gianluigi Riccardo. Perché siete ad Amsterdam e mi avete lasciata qui?
2: Perché siamo a vedere le Florence Road. Partiamo da questo
3: che fanno questo pop-up show in questo posto piccolo. Pochi giorni fa loro hanno suonato prima dei Wolf Alice a Finsbury Park, ora invece sono in un posto piccolo e noi ci siamo.
2: Siamo qua a documentare un po' l'atmosfera, c'è una giornata meravigliosa da Amsterdam, sole, vento,
1: bello.
2: Bellissimo. E soprattutto io tenterò l'impresa di divertirmi ad Amsterdam con Gianluigi Riccardo, cosa che è dell'impossibile, ma ce la faremo.
1: Ma perché dici che è la combo che è letale, eh?
2: No, che altro è
3: la combo che è sprecata, diciamo.
1: Beh, guarda che anch'io ho fatto una giornata ad Amsterdam con Gigi. Evidentemente ogni tanto le stelle si allineano e bisogna partire con lui e andare in Olanda.
2: Ma si era divertito?
1: No, non si era divertito.
3: Non è vero.
1: Perché lì era la combo letale. Perché non so chi era più innanzi fra me e Gigi, che dovevamo intervistare i Metallica, fare i contenuti. Però è stata un'esperienza per me bellissima. Mi ricordo anche il giorno, Gigi. Guarda, 17 aprile del 2023, io e te insieme ad Amsterdam. E questo
3: esatto,
1: è amore vero. Allora, a che ora inizia il concerto?
2: Alle 7, presto, prestissimo.
3: Perché noi siamo anziani, quindi lo sanno, e hanno deciso di cominciare presto.
1: E poi tornate domani?
2: Torniamo domani. Quindi
3: nel frattempo non so cosa possa succedere.
2: Io cercherò di fare il remake di Giucas Casella ad Amsterdam con Gigi.
1: Io speravo una notte da leone.
2: Più o meno.
3: Quella è la referenza che ci siamo dati per il reel che pubblicheremo poi.
1: Va bene, grazie mille ragazzi. E allora Florence Road, Hanging Out the Dry qui su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, me ne vado, me ne vado, me ne vado ad Amsterdam, Amsterdam! Citazioni altissime dello Sbarione degli Anelli, se non ricordo male, sì, al primo capitolo. No, l'ho detto non a caso, ma perché abbiamo appena sentito Ambra Marie e Gigi, che in questo momento sono in quel di Amsterdam, perché questa sera Florence Road si esibiranno nella capitale olandese e racconteranno tutto attraverso ovviamente i nostri social, Radio Freccia Off, questo è il nostro profilo su Instagram. E nel frattempo, non so se mi conoscete, io sono Cecil B, l'avevo già detto, B come le B-side o B come Bond, Cecil Bond.

Baby Please Don't Go con Van Morrison. Diamo così un inizio molto chic per quanto mi riguarda questa terza ora, sciccheria che abbasseremo drasticamente nelle prossime, nei prossimi minuti, ovviamente, perché bisogna raggiungere subito il picco più alto e poi precipitare sperando di atterrare su un qualcosa di morbido. 366-663-4466, questo è il numero per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. C'è chi mi dice, per favore, Bonnie Tyler. E non so se ce l'abbiamo Rest in Power in programmazione, però non è venuta a mancare oggi, nel senso, una notizia ormai della scorsa settimana. Bonnie Tyler si è spenta in Portogallo dopo un mese e mezzo di coma, insomma un periodo difficile, e avremo sicuramente modo in queste settimane poi di sentire la sua musica, di ascoltarla e di celebrarla, perché poi nel momento in cui un artista viene a mancare, ciò che succede alla sua musica è il fatto che rimanga eterna e che potremo sempre, sempre ascoltarla e dare a quel brano, a quel testo, un significato che solo noi conosciamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:11 con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giorno che apre la nostra settimana assieme. Vi sono mancata nel fine settimana? Se la risposta è no, mi raccomando non ditemelo perché poi sono molto emotiva e ci rimango male. Se invece la risposta è sì, beh allora questa cosa mi rende estremamente felice e soddisfatta. Il nostro numero lo sapete, il 366-663-4466. C'è chi mi dice: ciao Cecil, per me il lunedì è giorno di pausa, quindi sono molto felice di passarlo con voi rilassando con il mio gatto e l'aria condizionata.

La versione di Limp Bizkit di un grande classico degli U Behind Blue Eyes, 16:16. Stavo per dire ore e minuti coincidenti, il tempo di pensarlo, sono già scoccate le 16:17 e va bene così. C'è Stefano che dice: Cecil, scusa, ma mettere l'originale invece di sto aborto miserabile di cover? Lo so, non tutte le cover riescono quel buco, io sono molto d'accordo con te, però a parte che ci sono tanti fan degli Limp Bizkit all'ascolto e il mondo è bello perché è vario e quindi ci sono persone che la vedono come te, persone che invece hanno gusti diametralmente opposti. E poi vabbè, il tema delle cover è sempre un tema molto molto delicato, ce ne sono veramente 4-5 di cover nella storia che sono state fatte veramente in maniera esemplare. Avete sentito l'ultimo disco degli Stones, ad esempio? All'interno di Foreign Tongues c'è una cover di un brano di Amy Winehouse.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 16:25, sempre con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice, ciao Cecile, il nostro Paolo. La più bella cover secondo me è Heard It Through the Grapevine di Amy Winehouse e Paul Weller. Tante volte le cover hanno immensamente migliorato l'originale, ho portato al successo, magari non in questo caso ovviamente quando parliamo degli Limp Bizkit e Behind Blue Eyes, però insomma ci sono veramente tante storie positive di alcuni brani che addirittura hanno, come dire, una cover che ha superato l'originale. Certo, però ovviamente parliamo, per quanto mi riguarda, di un numero molto esiguo, cioè ci sono tante cover più o meno riuscite, quelle veramente incredibili che sono rimaste nell'immaginario di tutti, Knocking on Heaven's Door nella versione dei Guns, o Jimi Hendrix, che sto sempre citando cover di Dylan oltretutto, non so come mai.

Roxette con Sleeping in My Car, dormire nella mia macchina, cosa che almeno una volta abbiamo fatto tutti nella vita. Poi da lì hai deciso deliberatamente che quell'esperienza poteva cambiare proprio la traiettoria della tua vita, facendoti diventare una persona che dorme serenamente in macchina, che dice ma sì, dormiamo in macchina, troviamo un parcheggio così domani mattina siamo già in spiaggia, non c'è nessun problema, oppure no. No, non importa. Cioè, piuttosto mi trovo veramente una bettola, un posto che abbia un materasso, ma non farmi dormire in macchina. Per me, esperienza sempre molto bella, ma date le dimensioni delle mie leve, ho sempre dovuto dormire accartocciata come la carta stagnola che togli dal panino che ti sei preparato la mattina. Non esattamente quella situazione memorabile. Fra poco troviamo i Black Keys, ora i nostri Molotovs. This is Get a Life.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 16:38 minuti, sempre con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecile, per me le cover sono un qualcosa veramente di non concepibile. Se una persona ha qualcosa da raccontare, se qualcuno ha una storia che può trasformare in testo e in musica, perché prendere le parole di qualcun altro? Significa che forse di creatività non ne hai poi così tanta. Beh, no, di questo io non sono d'accordo, nel senso che interpretare una canzone scritta da altri perché magari questa canzone è stupenda, perché è una delle tue preferite o perché ha un significato gigantesco per te, non significa essere persone poco creative, anzi.

I Toto con Hold the Line, Love Isn't Always On Time, l'amore non è sempre in orario, e se entri in quest'ottica poi le cose sembrano essere meno complicate. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi state, con chiunque voi state, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che, l'ho detto velocissimo, 102.5 Play, è difficile da dire, provate RTL 102.5 Play, non è facile. Comunque, la nostra app che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia per poter ritrovare poi i nostri anche programmi che magari volete risentire, magari gli speciali, le interviste con tutti gli artisti che sono passati ai nostri microfoni e le ultime notizie sempre in aggiornamento.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:49 minuti e siamo arrivati alla fine di queste nostre 3 ore insieme per oggi, per questo inizio di settimana, per questo Electric Ladyland che torna con il giusto ritmo, anche se non c'è stato il nostro Gianluigi Riccardo che, come avete avuto modo di sentire, è ad Amsterdam assieme ad Ambra Marino, occasione del concerto del France Road, che verrà poi raccontato tutto interamente andando su Instagram, sul nostro profilo Radio Freccia Off con una F sola, mi raccomando, perché una radio con la parola off declinata alle due F significa spenta. Una radio spenta delle volte può servire, perché è importante saper stare anche nel silenzio, ma è anche importante avere sempre, no, un sottofondo, ed è sempre molto bello sapere che per voi quel sottofondo può essere appunto il mondo di Freccia. Oltretutto, so che ogni tanto mi viene così come pensiero, come ricordo, come una cosa che mi viene a bussare alla porta e dico: caspita, ma sono 10 anni che c'è Freccia, cioè 2026 a ottobre, il 26 di ottobre, quindi mancano, vabbè, praticamente 3 mesi, giusto? Agosto, settembre, ottobre. Io sono pessima con il calcolo, soprattutto se devo farlo così live. Ieri con mia madre stavamo facendo i calcoli su delle spese mie, insomma, così, e a un certo punto, mentre facevamo questi calcoli, io azzeccavo tutti i numeri, dicevo sì, poi togli quello, poi fai quello, quell'altro, e lei mi guarda e mi dice: ma che cosa succede? Sei riuscita a fare dei calcoli? Ho detto: no, mamma, semplicemente perché li avevo già fatti, scritti, sai, anche facendo le operazioni in colonna, le addizioni in colonna, così, e ho memorizzato solo perché ho una grande memoria, non perché io sia brava a fare i calcoli e tantomeno le stime. Sai quando uno ti dice: fai che, non so, quella roba costa 37 euro, fai più o meno un 15% di sconto. Com'è possibile? Come fa la mente di qualcuno a riuscire a elaborare un tale calcolo? Questo rimarrà sempre un grande mistero per me. Vi abbraccio, chiudiamo fra poco sulla nota dei Black Peaks, ora con Dave Matthews Band. Sapete che ho un debole per questa canzone. Io ovviamente, addio piacendo, God liking, sarò qui anche domani a partire dalle 14. Have a nice evening. Fra pochissimo arriverà il nostro Nessuno per la sua terra libera di. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we're back! Si comincia anche oggi. Benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 13 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio Ferrati! Ben ritrovati a voi all'ascolto, voi Radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è quello lì, il 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare, quello che ci avete da dire, quello che vi ruga, quello che avete urgenza di comunicare, fatelo. Condividetelo, anche il gusto di avere un nuovo taglio di capelli, un taglio del diavolo.

0: Mamma quanto disagio!
1: Un bel numero, sì, sì, sì. Una bella percentuale. Bella.
2: Buon pomeriggio, pirata!
1: Buon pomeriggio anche a te! Della ciurma! Buon pomeriggio a tutti quelli che sono sul ponte! A babordo, a tribordo, a quelli che invece non reggono il mare, a quelli che sono con la testa di là a farcela. Dai, forza, forza, forza, fate come Jack Sparrow, guardate la vostra bussola, quella che non indica il nord, ma indica quello che state veramente cercando. E perché è proprio una birra? Non lo so, io lo chiedo, non capisco per quale motivo queste birre, no, scusa, queste bussole, ah! Maledetti pirati, arg!

0: posso?
1: Sicuri?
0: Entra? Non può entrare.
1: Posso? Secondo me, no, perché... Allora, il finale ok, però all'inizio un po'... È un po' che non... Ho capito, no? Che il mi... No, un pochino che il micio non... Però, secondo me, come dire, un piccolo gattile. Faccio il parrucchiere, io e la mia aiutante abbiamo deciso di farci tatuare proprio la scritta Devil's Haircut insieme, Yuri da Firenze. A parte che la mia aiutante sembra proprio Batman e Robin, o Anacleto, come dicevo a Salvo, che è un nostro ascoltatore che saluto. Bravi, da cosa si capisce anche che oggi è lunedì. Oggi è lunedì e di solito, almeno così vuole il luogo comune, i saloni per i capelli di lunedì di solito sono chiusi. Immagino che anche per voi ci sia un po' di meritato relax. Allora questa vi farà piacere. Mama, I'm coming home. Ozzy.

Lo sai nessuno che da qualche anno c'è un fenomeno sociale e spirituale chiamato non dualità in Occidente, derivante dall'Advaita Vedanta induista, che però non conosco, dove la gente sostiene continuamente che non c'è nessuno. È l'io illusorio delle tradizioni mistiche orientali. E la madonna! Oh, weekend impegnativo, eh? Weekend. Ma tu quindi cosa hai fatto? Schifo con dignità o dignità da fare schifo? Giusto per capire, insomma, no? Chiedo per un amico che magari, come dire, ha delle risposte in merito. Magari no, magari, però uno trova anche la sua spiritualità in alcuni contesti che magari non l'avevano previsto. Cioè uno non è che parte dicendo stasera vado fuori e faccio i discorsi filosofici. Poi com'è, come non è, diventi Aristotele.

0: accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
1: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce.

0: Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Quanti chitarristi? Quanti tastieristi, quanti bassisti, insomma quanti di quelli che hanno a che fare con gli accordi e con le note sono all'ascolto? Alzare di mano, esclusi quelli che stanno guidando mani dritte sul volante. Qua, sentiamo? Beh, 450 milioni di triliardi. Bravi, allora forse lo sapete, forse no. A parte il fatto che It's AC/DC Time, che è molto importante, High Voltage, questa canzone qui, ho visto un video di recente che spiegava, e devo dire che con manifesta sorpresa, l'origine della natura di questa canzone, che vuole essere proprio un inno della band. D'altronde è uno dei primi singoli, forse addirittura il primissimo che era entrato in classifica all'epoca. Se voi andate nel ritornello, gli accordi di High Voltage Rock and Roll sono A, C, D, A. E voi dite, questo ha dato i numeri, è pazzo, gli accordi sono delle lettere. No! Se siete dei suonatori, dei musicanti di Brema, lo sapete. A sta per il La, la maggiore nello specifico. C sta per il Do. D sta per il Re. Perché si comincia con le lettere dell'alfabeto. Gli accordi nella nomenclatura internazionale sono lettere. Quindi sono A, B, C, D, E, F, G. Ok? Fino a lì. La, do, si, do, eccetera, eccetera. Insomma, avete capito. Altra considerazione. Qualche giorno fa era il compleanno di Bon Scott. Ma secondo voi noi ci passiamo sopra così? A Bon Scott, uno dei pilastri di questo programma.

0: ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per

0: farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

E poi uno, quando c'ha una traccia forte, cosa fa di solito? La mette all'inizio del disco, la mette magari, non lo so, traccia numero 2, massimo 4, perché devi dare d'impatto, perché adesso bisogna avere l'attenzione subito di chi ti ascolta. Certo, se non ti chiami Ian Brown, se non è la fine degli anni 80 e se non hai la beneamata voglia di fare il cazzo che ti pare, cosa peraltro sacrosanta e cosa che consacra infatti la sua band e questo disco in particolare alla leggenda. Dal debut album del 1989 che si chiama The Stone Roses, quello con la copertina che sembra un Pollock, è infatti ispirata a un Pollock fatta da Joe Squire, con i limoni buttati lì, con tutte le tracce di vernice, la traccia che lo chiude, che è un capolavoro che dura 8 minuti e 9 secondi, si chiama I Am The Resurrection. Io ve lo dico, questa canzone per me è la canzone Stargate degli Stone Roses, nel senso che sono una band che, diciamo, o ti piace da subito o ci vuole un po'. Per me questa canzone è quella che mi ha fatto: dai, vieni, ti va di ballare?

0: poi guarda, non l'ho mai capita sta cosa che devono mettere il la per A, il si per il B, il do per il C. Ma scusa un attimo, ma quando sono nate le note? Nel 1500, 1600? Prima. Abbiamo cominciato a chiamarle prima, tutti prima. Così. No. Ma perché le dobbiamo chiamare A, B, C? Perché?
1: Un casino. A dir la verità non si chiamavano manco così, perché il do si chiamava ut. È l'inno a San Giovanni o San Giacomo? Non mi ricordo, aspetta che guardo. San Giovanni, sì. Guido d'Arezzo, prima del 1500, siamo attorno all'anno 1000. Sono praticamente le prime sillabe all'inizio di questo inno, che poi sono diventate le note, e non c'era manco il sì l'hanno aggiunto dopo. E poi com'è, come non è, la Torre di Babele, ognuno parla un po' come gli pare, la tauromachia, è la solita cosa. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi sono. Wally col Malo 17 vi porta fino alle 20, vi auguro come sempre la migliore delle serate. And you out there, magari con una chitarra acustica, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel 13° giorno di luglio. Volli vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, ricordandovi però che noi siamo sempre qui, 20 giorni dal mese, stavo dicendo, no, in realtà 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, sempre pronti per chiacchierare attraverso il 366-663-4466 che è a vostra disposizione, sempre pronti anche a gustare della buona musica. Con un saluto e un ringraziamento al nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a qui. Vi dirò di più, qualora vi andasse di seguirci anche attraverso le nostre immagini, c'è la radiovisione 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione per così catapultarsi anche a livello visivo nella musica che ascoltiamo. In questo caso, ladies and gentlemen, su Radio Freccia è il turno dei Deep Purple con Black Knight.

0: Ci sono i Deep Purple, stavo per dire i Black Purple, e niente ragazzi, oggi è lunedì. È lunedì, sono reduce dal weekend in cui sono andato a vedere Marilyn Manson a Ferrara, i neuroni sono rimasti un po' lì. Comunque ci sono i Deep Purple, le chitarre spalancate che sono qui pronti ad accoglierci in principio di questo appuntamento col Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20. Peraltro, già che ci siamo, permettetemi di mandare un abbraccio e di ringraziare tutti gli sfrecciati che ho incrociato lì a Ferrara in occasione del concerto appunto di Marilyn Manson. È sempre bello, no? Incontrarvi è sempre bello, scambiare quattro chiacchiere, bere delle birrette che insomma rendono tutto ancora più poetico. Detto questo, a proposito di poesia, c'è Everywhere, lui e Mr. Paolo Nutini.
1: Over my body, under my skin, I can feel you.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti, ancora ben trovati, questo è il suono di Freccia, il suono degli Amazons con Blood on the Bone, direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. Questo è il Molo 17, Wally vostro, sono io fino alle 20 insieme, con un saluto a Monica che dice, scusate, come si intitola la canzone ascoltata poco fa di Paolo Nutini? Si chiama Everywhere, quindi insomma... un gran bel pezzo che è pure in versione live, se non mi ricordo male. Ho detto giusto il titolo? Mi stai facendo venire il dubbio. Sì, dovrebbe chiamarsi Everywhere. Loro invece sono i Red Hot Chili Peppers.

tessuto cicatriziale. Questo significa Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia, con una delle loro canzoni simbolo, non solo dal punto di vista discografico, ma anche proprio dal punto di vista della vita, visto e considerato che per quanto riguarda le cicatrici che arrivano dal passato, beh, diciamo che Anthony Kiedis e soci ne hanno da raccontare un bel po'. Tanto è vero che lo stesso cantante, lo stesso Kiedis, ha scelto questo stesso titolo per la sua autobiografia, che è un libro molto interessante. Se vi capita, dategli un'occhiata, perché all'interno vengono spiegate tante dinamiche che lui e la band hanno attraversato in momenti davvero allucinanti. Ecco, non vado oltre perché non voglio spoilerare. Molto bene, questa è Radio Freccia, questo è il Mallo 17 con Wally Wolstro, fra pochissimo Noah Kahan, la Top 20 con Doors, subito invece il turno dei Green Day con Know Your Enemy.

0: Ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Fred.
7: Dai, dai, dai, su, su.
6: Walk time.
8: 18 e 26 minuti, buon lunedì, buon tredicesimo giorno di luglio a tutti voi che siete in zona Freccia, a voi che magari nel weekend avete lavorato, ma anche a voi che nel weekend avete riposato e siete andati in giro, che ne sa, magari per concerti, e ce n'erano tanti, devo dire che questo è un periodo bello ricco. Per esempio, io prima ho parlato di Marilyn Manson a Ferrara, ma in verità sabato è stata anche la giornata degli Scorpions all'Ama Music Festival di Romano De Zelino, e so da fonti certe che insomma è stato un grande show. Come al solito gli Scorpions sono un bollino di qualità, garanzia di qualità, e sono sicuro che in scaletta ci fosse anche questo loro classicissimo che si chiama Still Loving You.

A volte arrivano dei messaggi veramente che mi lasciano perplesso, tipo: ma basta con sti Scorpions, l'avete scoperti oggi? 30-35 anni fa nessuno se li filava e oggi, visto che la musica è a dir poco di pessima qualità, avanti con i mostri sacri del passato. Ma scusa, allora se sono mostri sacri del passato non è possibile che non se li filasse nessuno 30-35 anni fa, giusto? Cioè, c'è qualcosa che non quadra in questo messaggio. Comunque vogliamo bene anche a te, fratello o sorella, che purtroppo non ti firmi. Gli Scorpions vanno sempre bene, ma al netto di come possa essere per ognuno di noi la musica attuale, ma gli Scorpions rientrano insomma in quel campo di divinità del rock and roll, dove abitano anche Rolling Stones, che 3 giorni fa hanno pubblicato il loro ennesimo disco di una leggendaria carriera che si chiama Foreign Songs, che fra le altre contiene anche questo pezzo qui, che si chiama Jealous Lover.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 41 minuti con Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20. Vedi, proprio ieri su Instagram ho visto un'intervista di Dave Grohl in cui gli veniva fatta una domanda su sua figlia Violet, che abbiamo appena ascoltato con Bug in the Cake, e il buon Dave diceva: no, ma mia figlia è veramente spettacolare dal punto di vista artistico, dal punto di vista umano, veramente una persona eccezionale, e chiudeva dicendo: ciao Violet, sono il tuo papà, ti amo tantissimo. E a me, così, io che sono un cervello semplice, diciamo, davanti a queste cose mi emoziono sempre, perché poi Dave Grohl con i Foo Fighters lo vedi sul palco e dice: ah, che è il demonio, e invece vedi, è un paparino proprio amorevole. Va bene, questa è Radio Freccia, lei invece è Etta James.

Something's Got a Hold on Me, a cantare Etta James, questa, come dire, questa sensazione di legame, d'amore, no? Di quella cosa che fa presa e tu alla persona che ti fa questo effetto, dici con, quel, con la voce di Etta James, però, perché se lo faccio io con la mia voce, chiunque potrebbe dire vai via, no? Vai via subito. Invece Etta James dice: oh, c'è qualcosa che, cacchio, mi prende, no? Ha fatto presa su di me, probabilmente potrebbe essere amore. Perché poi nella vita ogni tanto bisogna anche togliere tutte le sovrastrutture e farla un pochino più semplice. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 la nuova, proprio nuovissima canzone dei Kasabian che si chiama Superpowers. Subito invece un po' di caos con Eminem the Sniffers. Questa si chiama Security.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo rock time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, sono le 18:52 minuti, è lunedì, è il 13° giorno di luglio e la voce che sentite come di consueto è quella di Wally Vostro, io sottoscritto pronto ad approfittare della vostra compagnia per un'altra ora, ricordandovi che però la radio è sempre attiva, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, noi siamo qui sempre per accogliervi, sempre per lanciare lì la canzone giusta, capito? Anche delle novità. Per esempio in questo caso abbiamo ascoltato Super Powers, la nuova dei Kasabian con un ritmo molto particolare che entra così nella lista appunto delle 20 novità che trovate anche sull'app RTL 102.5 Play che io nel dubbio vi consiglio di scaricare. È gratis, è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Va bene, due pezzi per chiudere questa prima ora. Tra pochissimo Corey Wells con Hopeless, subito invece i Bush con The Chemicals Between Us.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Rocketare. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 20 ad approfittare della vostra compagnia, a cercare anche di insomma togliere un po' di quei pesi che si adagiano proprio in zona Alto Pube, perché tra l'altro che canzone è il Pube di Elio e le storie tese, vabbè, questo è tutto una

altro discorso. Siamo anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione, che non si dica che facciamo il braccino da T-Rex, no? No, no, noi abbiamo un sacco di alta risoluzione. Quanto è antico? Alta, no, è alta definizione, non risoluzione. Il numero a vostra disposizione per 366 per SMS, WhatsApp, insomma, condivisioni varie, 366-663-4466, se vi va di farvi sentire. Se no, ascoltate Depeche Mode. Senti qua che pezzo.

sarebbe legittimo chiedersi, ma perché i Depeche Mode hanno chiamato questa canzone Home e non House, che fondamentalmente hanno lo stesso significato? Perché in realtà house e home non hanno lo stesso significato, nel senso che house indica la struttura fisica della casa, home invece rappresenta il concetto affettivo dell'abitazione, no? Però non quello strutturale. E nel 1997, diciamo metà anni 90, i Depeche, quindi Martin Gore, Dave Gunn, si sono ritrovati a fronteggiare tutta una serie di problematiche. Gore nell'aspetto, diciamo, familiare, no? Visto e considerato che divorziò dalla moglie. Dave Gunn, tutta una serie di problematiche di dipendenza. E allora, quando sei per terra, la prima cosa a cui pensi è home, è casa, no? È il concetto non fisico, ma proprio di quel posto in cui ti senti a casa spiritualmente. E tutto questo è stato condensato in una canzone meravigliosa, che è quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Dove in arrivo c'è Mr. Noel Gallagher con In the Heat of the Moment.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:11 minuti su Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. L'ho già detto diverse volte, questi ragazzi che abbiamo appena ascoltato sono talmente esauriti che sono diventati i miei preferiti del momento. Si chiamano Un People e abitano in top 20 oramai da qualche tempo. Insomma, questa canzone è davvero assurda, cioè ci sono talmente tanti mondi incastrati dentro che lo so, a me piace tantissimo. Si chiama Clouds, l'abbiamo ascoltata ancora una volta qui nel Molo 17, dove, a proposito di presobenismo, stanno per arrivare dei ragazzi che sembrava facessero canzoni leggere, ma non erano leggere affatto, perché sono delle vere e proprie opere d'arte. Si chiamano Beach Boys e questa è Wouldn't It Be Nice.

Diciamo che Brian Wilson, principale compositore dei Beach Boys, aveva in casa, secondo me, una statua in grandezza proprio naturale di Phil Spector, quel matto, perché questo era, di un produttore discografico che a un certo punto negli anni 60 si inventò il concetto di Wall of Sound, no? La costruzione di questo muro sonoro fatto di strumenti che in genere erano usati per la musica classica, ma portati e traslati al pop, al rock, insomma, a tutte quelle canzoni più prêt-à-porter, mettiamola in questo modo. Quel concetto è stato ripreso poi da tantissimi artisti che lo hanno declinato in diversi modi. I Beach Boys lo hanno fatto soprattutto con le voci, perché costruivano questi

veramente queste impalcature sonore fatte di voci che poi sono diventate un po' il loro marchio di fabbrica. Anche in Wouldn't It Be Nice. Ascoltata qui su Radio Freccia, dove in arrivo c'è Fantastic Negrito con How Long.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
4: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
5: Radio Freccia.
6: 19 e 24 minuti di questo lunedì, di questo nuovo inizio settimana, che per molti poi inizio settimana non è, perché tantissimi avranno lavorato, no? Tantissime persone avranno lavorato nel weekend. Beh, sappiate che siete tutti benvenuti qui su Radio Freccia, in questo caso nel Molo 17, altri invece magari nel weekend hanno riposato, ma stanno già, hanno già spalancato il gas per quanto riguarda tutti gli impegni di questa settimana. Quando viaggiamo attraverso la musica, credo che ognuno si riconosca in una decade diversa, magari in più decadi. Io mi rendo conto che tutte le volte, quando poi capitiamo in certe annate particolari, dico: cacchio, mi sento proprio a casa. Una di queste è il 1997, anno in cui viene pubblicato un disco capolavoro che si chiama Ok Computer.

In Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams si trova la figura di Marvin, l'androide paranoico, un robot dotato di un'intelligenza immensa ma costretto a svolgere dei compiti banali, situazione che lo rende perennemente depresso, cinico e diffidente verso l'universo. Questa figura è la principale fonte di ispirazione utilizzata da Thom Yorke e soci per scrivere Paranoid Android, all'interno della quale esplode proprio, no, tutta questa angoscia, questo senso di profonda alienazione che è comune tra chi non riesce ad adattarsi a una società che va troppo veloce e rimane sempre un pochino indietro perché quella società lì corre troppo. Che pezzo incredibile. Loro sono Yumi at Six con Give qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:38 minuti, 39 in questo preciso istante. Lunedì è il 13 di luglio e voi siete con Wally Vostro su Radio Freccia nel Molo 17, precisamente per un pezzettino anche con i Greta Van Fleet. Play Your Games è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che oramai da qualche tempo ci accompagna anche in top 20, cioè nella lista delle 20 novità discografiche che di volta in volta viene aggiornata, di volta in volta viene così rinnovata, perché poi è anche bello andare a vedere quali novità ci sono in giro, al netto che possa piacere o meno, che quello per carità è legittimo che ognuno abbia i suoi gusti. Non è una novità, ma è una canzone che ti spezza sempre in due, questa che stiamo per ascoltare. A firmarla, In Excess, Never Tear Us Apart.

E che alla fine poi l'amore è un tema ricorrente in qualunque genere musicale, forse tranne che nella techno, e il racconto di un amore che resiste nonostante tutto, nonostante tutti, tira fuori poi da ogni artista delle sfumature diverse. Nel caso degli In Excess la sfumatura è quella di Never Tear Us Apart, con queste note, queste parole che insomma cercano di abbattere i muri delle avversità che non permettono a un amore di prendere il volo, no? Per farla un po' così anche poetica, con la voce di Michael Hutchins che fa la differenza. E noi l'abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno dalla top 20 dei Black Moods con Time Bomb. Subito invece di Ives con Enough is Enough.

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì 13 di luglio. Sono le 19:49 minuti. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, ma abbiamo appena ascoltato The Black Moods con Time Bomb direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Già che ci siete, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti, anche con tutte le nostre dirette. Ho detto tutto. La programmazione musicale stasera ci ha fatto un regalo veramente gigantesco, per il quale sarò grato sempre e comunque. Prima però vi ricordo che fra pochissimo troverete Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Quel regalo si chiama Jungle Land ed è di Bruce Springsteen. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and Always Leave Rock and Roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Oh! Oh! Oh! Tra le 20 in questo istante, signore e signori, buonasera. Step qui al microfono, staremo assieme per due ore, quindi fino alle 22 si aprono così le porte della casa di cura più grande che ci sia. E vi ricordo che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il, qui si rallenta, che è il 366-663-4466. Allora, devo dire una cosa, devo ringraziare un po' di persone, non faccio i nomi ovviamente di tutte le persone, però devo ringraziare tutte le persone che sono venute poi al concerto di Marilyn Manson, sono lì, chi offre una birra, chi offre mirto, incenso, tutte quelle robe là, no, devo ringraziare veramente, è stato bello incontrarvi in qualche modo, è stato molto bello, però adesso ci sono gli Iron Maiden in apertura, e ve lo dico a fare. Fear of the Dark.

0: Rain of the Dark, Iron Maiden, e l'apertura di questa prima ora di Rebeliel. Manuel.
1: Buonasera, Step, buon inizio settimana. È stato un weekend lo scorso impegnativo.
0: Sì, sì.
1: Concerto di Marilyn Manson, spettacolare, corto e con un finale a sorpresa con la pioggia, però dai, non ci possiamo lamentare. È stata una figata, c'era molte bellissime ragazze e tutto il contorno una figata. Manuel da Bologna.
0: Che bisogna dire poi le cose come stanno, eh? Allora, davano l'acqua all'ingresso e queste ragazze vestite da suore davano l'acqua, non c'erano i token, quindi era difficile lamentarsi. Devo dire, neanche la fila per i bar, per le cose, era eccessiva. Quindi molto molto bene per quanto mi riguarda. Fontaine D.C.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 15 minuti di questa prima ora di Rebeglielle con Step al microfono. E devo dire, qualcuno oggi compie gli anni. Non è giusto che sia, credo nel mondo sia normalissima questa cosa. Dice: oggi il mio compleanno, gli Iron li vivo come un bel regalo. Fai benissimo, amico mio, fai benissimo. Ma non sono gli unici gli Iron quest'oggi, in queste due ore. Poi è arrivato questo messaggio che mi ha messo una tristezza addosso. Che...
2: stamattina Rock Morning, una bimba ha fatto una barzelletta che mi ha spezzato. Un tasso vede due tassi e gli chiede a un tasso: ehi, ma quello è tuo fratello? Il tasso gli risponde: sì, perché? E l'altro tasso gli dice: eh certo, tasso miglia.
1: Ecco, vedi, quando sento queste cose c'è una tristezza addosso che Home Sweet Home credo sia perfetto.

La ballata, ragazzi, dei Motley Crue. Home Sweet Home, quando siamo ancora nella prima parte della prima ora di Rebel Yell. Comunque, tornando un attimo al discorso concerti, c'è da dire che secondo me si sente, l'età che avanza la senti tramite i concerti, ma non per il discorso che poi il giorno dopo senti la stanchezza, no, non è quello. Secondo me è un po' più per il caldo, la tolleranza a determinate situazioni, proprio determinate, ovviamente riferite al calore, perché devo dire la verità che sabato per varie situazioni mi sono trovato a Ferrara a 1 del pomeriggio ed è stato molto bello poter conoscere tutti i baristi della zona per chiedere un caffè freddo, per chiedere dell'acqua e cercare di gettarmi dell'acqua fredda nel bagno dei loro locali. Li ho conosciuti credo tutti ed è stato un po' pesante quello, in effetti. Secondo me evidenzia proprio questo passaggio, no, anno dopo anno a una certa età.

0: Normal People. Radio Freccia.
1: Alle 20, 27 minuti e tutto va bene in questa prima ora di Rebelliel. Prego, prego, prego.
2: Step, in una tua puntata io senti il messaggio più bello della storia della radio. Quando si parlava di giocattoli sexy e uno rispose: un giorno regalai un sex toys a una mia zia androgina e mi fecero un TSO. Ciao!
1: E so anche chi è stato a mandare quel messaggio, ed è vero a quanto pare. Prego, prego.
3: No, Step, qui mi sento di spezzare una lancia in tuo favore e in favore di tutti quelli sfrecciati. Non siete voi che invecchiate, è il caldo che è eccezionale.
1: Io me lo
3: ed
1: auguro.
3: È certificato statisticamente. Quindi state sereni, voi tenete botta e siete sempre i numeri uno.
1: È stata la mia sofferenza più grande al concerto, che di solito non arrivo mai a quell'ora lì, arrivo sempre più tardi, con tutta la calma, sto lì con le persone finché poi non comincia, ma è stato molto duro.

0: Imitation of Life, R.E.M. quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Ravegliel. Prego,
1: dica. Allora, io il 25 luglio 2025 ho visto gli AC/DC a Imola. Sono arrivato anch'io a Luna, in piedi fino a mezzanotte,
0: eh beh, sì,
1: con questo caldo potentissimo, ci passavano l'idrante ogni tanto.

0: era il mio primo concerto gigante, ma un caldo bestiale, ne sono uscito tutto bagnato, tutto sudato, bagnatissimo. Però all'inizio dicevo non lo farò mai più. Invece ma oggi, quando sono usciti gli AC/DC, ragazzi, è cambiata la storia e adesso non vedo l'ora di rifarlo. Un bel concertone ci sta.
1: Allora,
0: Marco di Villa Cidro da Sesto Calende.
1: Caro Marco, ti capisco in un certo senso, perché comunque è bello andare ai concerti, vedere le persone, cioè stare in mezzo. È una situazione stupenda, senza parlare ovviamente degli artisti o dell'artista che abbiamo poi di fronte. Dance with me, dance with me into the colors of the dust.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 39 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Alberto, buonasera.
2: Ciao Step. Buonasera, buonasera. Beh sì, il tuo discorso lo condivido anch'io. Io faccio il paragone tra il concerto degli U2 a Reggio Emilia del 97, quando avevo 22 anni, e il concerto degli U2 del 2018, che comunque sono passati anche qua 8 anni.
1: E beh,
2: c'è una bella differenza, eh?
1: Vedi?
2: All'epoca tutto il giorno sotto il sole, tutta la notte sveglio, il giorno dopo
1: lavoro,
2: sono andato a giocare al mare con gli amici, neanche a dormire. E 10 anni fa, che ne avevo 40, ero praticamente defunto, morto.
1: Vedi, vedi che alla fine però le cose cambiano, ragazzi, è una questione d'età poi, c'è storia. 74, 75, The Connells.

74-75 The Connells. Siamo quasi, cioè, in chiusura, ragazzi. Cioè, vabbè, cioè, sì, dalla prima ora ovviamente. Ma vi ricordo, ragazzi, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare o il vostro tablet. Ma secondo te, visto che 2000 anni fa il Colosseo aveva il velarium per ripararsi da sole, è possibile che oggi le condizioni siano quelle negli stadi? Arrivo a dire che anche all'aperto, in campo, qualcosa si potrebbe fare per l'ombra, anche se non è altrettanto facile ancorarsi al terreno rispetto alla struttura dello stadio. Curioso che non si abbia... Ma ascoltami, io non ho parlato però del sole fondamentalmente, io ho parlato proprio del caldo. Cioè, il caldo, anche se tu ti metti con un ombrello lì, un ombrellone che sia, un gazebo, eccetera, il caldo resta.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:51 minuti, no, fa un saluto al Grizzly, ragazzi, al buttafuori, dice un po' che non ci sentiamo, sono stato oberato di lavoro, ma caro Grizzly, stai senza pensieri, ti saluto ugualmente.
2: Prego. Ma infatti, bravo, visto che il cambiamento climatico, nonostante quello che dicono i governanti e tutto, è una realtà, ma i concerti, ma facciamoli in autunno e in primavera. E se piove e fa un po' freschino, è comunque una figata. Se avete fatto un concerto sotto la pioggia, comunque allora, è bello, è figo, dai.
1: Il fatto è che però bisogna considerare che le tournée degli artisti di solito cominciano in quei periodi. Semplicemente devi trovare le date giuste, apposta per farli poi venire qui in Italia. Quindi si comincia da una parte dell'Europa, poi quando arriva luglio, agosto, che sia giugno, si trovano più vicino all'Italia e le fanno qui le date e poi vanno avanti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20:59 minuti, ragazzi, ma ormai siamo entrati nella seconda ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. Infatti vi ricordo che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, il 777 del televideo, no vabbè, quella è un'altra cosa, e il 738 di Sky, più o meno ce l'avamo. Però ovviamente anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Comunque mi sa che con l'età non si diventa solo intolleranti al caldo, lo si diventa a tutto: caldo, gente, rumore, marmite truccate, non tollerò più niente. Caro Alberto, adesso, no, io devo dire, per me è rimasto soltanto il caldo, per il resto sabato è stato un concerto meraviglioso. Avevo sentito qualche messaggio di qualcuno che era andato a vedere Marilyn Manson all'estero, e forse Salvo, se non ricordo male, mi aveva detto che non era proprio in formissima. No, io devo dirti che invece ho trovato un reverendo eccezionale. Che duri poco il concerto, lo si sapeva, lo si è sempre saputo, perché Marilyn Manson fa quello, punto.

in apertura di questa seconda ora di Rebeliel, ragazzi. Allora, ci sono diversi messaggi che non ho ascoltato, pertanto aspetteremo un attimo prima di... quantomeno non vanno avrei ascoltati, perché l'ultima volta giovedì scorso è arrivato un messaggio un po' carico di bestemmie, e vi ricordo che quella è proprio una cosa che non può andare in onda ora, al di là di tutto quello che può essere credo, rispetto eccetera, ero proprio zero. Allora è arrivato il momento però di ascoltare i Bon Jovi, la felicità di qualcuno, tipo Elena da Firenze, per dire. Have a nice day. Stiamo parlando del 2005, stiamo parlando di un modo di dire scusatemi, può dire come vuoi chiudere un discorso. Ciao e buona giornata. In questo modo non fai la parte di quello arrogante, di quello che ne sa di più, però se non vuoi affrontare un discorso sì, buona giornata, ciao, have a nice day e buongiorno.

0: sono.
1: Da Firenze.
0: Però qui eravamo già in una fase in cui
1: parlava di Bon Jovi.
0: Un po' discendente, secondo me. Non lo amavo più alla follia come.
1: È degli anni 2000.
0: Anni 80. 90. Era già un pochino passato, ecco.
1: Ma perché tu parli del taglio di capelli? Beh, conoscendoti mi ricordo che mi parlavi appunto di Bon Jovi con i capelli lunghi e un Bon Jovi poi appunto dagli anni 2000 in poi, ecco, diciamo così. Maria, il momento dei blondi. E questa è una canzone, parla proprio dell'amore ideale, della ricerca nei confronti dell'amore ideale alla propria vita.

Maria e Blondi. E tra l'altro, in effetti, scriverci è proprio Blondi che dice: ciao Step, arrivo proprio sulla canzone di Blondi. Quelle coincidenze che... Allora, invece, andando avanti a livello musicale, passiamo dal 99 al 2007, quindi torniamo negli anni 2000. In questo caso lo facciamo con una, con un artista che non è più tra noi. Purtroppo, una vita molto particolare, travagliata, abuso di droghe, abuso di alcol, c'è stato un po' di tutto, poi depressione, situazioni col proprio uomo, col proprio compagno, non idilliache, diciamo, ma una grandissima artista. Amy Winehouse, Back to Black.

0: Give me a call back, all right?
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia.
7: Le 21 e 26 minuti. Amy, quanto l'amo questo pezzo, poi mi regala delle emozioni intensissime perché fu la colonna sonora di un momento molto toccante, uno di quei momenti che ti resteranno dentro per sempre. Peccato che per questa anima fragile che forse, scritto poi nuovamente tra parentesi, avrebbe potuto essere salvata col giusto appoggio. Sliding Doors, come si suol dire, chissà, magari sì, magari no. 1989. Andando avanti, invece, abbiamo The Miracle, The Queen, pezzo che tra l'altro dà il nome all'album, pezzo molto complesso in realtà, su cui ci hanno lavorato tutti quattro.

0: Miracle Queen, quando abbiamo superato da pochissimo la metà di questa seconda ora di Ramelieri.
1: Miracle! Scusami, ma la tua... il tuo modo di dire Miracle è esagerato.
0: Vabbè, non l'ho capito questo messaggio, però va bene, ragazzi, va bene. Ogni tanto arrivano messaggi che poi io notate bene, io non capisco, cioè nel senso magari ho sbagliato qualcosa, non lo so, però di solito è bello spiegare invece di mandare un messaggio di 6 secondi che alla fine non dice nulla. Questo, vedi, questi sono i miei problemi quando non preascolto poi i messaggi.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 21 e 40 minuti, quasi verso la chiusura di questa seconda ora di Rebelliello. Infatti approfitto per ricordarvi che giovedì, ragazzi, dalle 20 alle 21, quindi nella prima ora di giovedì, ci sarà l'ultima rubrica dedicata al rock, al femminile, alle artiste, anche a gruppi in realtà a volte, che hanno reso importante il rock al femminile. Quindi stiamo parlando sempre, abbiamo sempre parlato di donne, così faremo anche nell'ultima puntata assieme a Silvia Ravenda. Tutto questo dalle 21 a, scusate, dalle 20 alle 21 di questo giovedì, e poi dalle 21 alle 22 regolarmente l'ultima ora di Rebelliello.

I'm a man, Spencer Davis Group, e vi ricordo, se ovviamente non l'avete già fatto, di scaricare l'app per TL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il cellulare, il vostro tablet. È un'app gratuita e vedi, prima abbiamo citato la rubrica del rock femminile con Silvia Ravenda, ma lì poi tramite l'app trovate le varie repliche di tutti i programmi e quindi anche di tutte quante le rubriche che man mano vengono fatte durante le giornate, quindi in qualsiasi fascia oraria, quindi i programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, tutto quanto sull'app RTL 102.5 Play. Oh, ho ricordato tutto, adesso possiamo fare in volata verso la chiusura di questa seconda ora. Imagine Dragons. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: Radio Freccia.
1: Rock time. Alle 21 e 50 minuti. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa seconda ora. Devo salutare Blondie che dice: ciao, stasera desolata, delusa, cerchi un amico dell'adolescenza a Caracas, ti preoccupi? E questo ti dice: scusa, un altro momento, sto guidando. Ma perché? Perché? Perché mi preoccupo per gli altri sapendo che in primis devo pensare al mio stato d'animo? Istinto. No, scusa, ho detto Blondie, ma non so se in realtà... Non so, ho detto Blondie perché gli ultimi numeri sembrano uguali, però non è firmato il messaggio. Perciò... No, ragazzi, avremo modo poi per affrontare questi discorsi anche abbastanza filosofici in realtà. Ma domani, dalle 20 alle 22, qui su Radio Freccia, con Rebelliele. Adesso chiudiamo con i Roots, con i Keane e poi con le due ore assieme a Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano le 22 in punto su Radio Freccia, stavo facendo il conto alla rovescia, ci siamo, apriamo questa nuova settimana insieme, ma buonasera, io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in Radiovisione 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Mi piace sempre tantissimo la vostra accoglienza. Io adesso dico cominciamo la settimana, ma in realtà non c'è mai stata, sì, un giorno di interruzione venerdì, poi la nostra settimana in realtà è cominciata sabato e continuiamo così fino a giovedì.

Frederick, Patti Smith, Radio Freccia. Cominciamo così questa serata insieme, l'apertura delle porte del pub insieme ai vostri messaggi, alle vostre condivisioni. Saluto Alberto e lo ringrazio anche per il suo messaggio, poi saluto anche Salvo e Emma, saluto Ste, poi c'è anche Luciano, c'è Andrea, veramente non faccio in tempo a mettere piede in studio che arrivano i vostri messaggi con la vostra accoglienza. Come dicevo ieri, magari ieri non c'erano tutti perché insomma magari qualcuno stava facendo qualcosa in particolare, non c'erano magari gli stessi della settimana, e io mi sento sempre a casa con voi.

0: Golden Cash, Len Kravitz. Radio Freccia.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. È bello vedere il vostro entusiasmo parlando di pub, come abbiamo nominato l'ultima luna per quanto riguarda la settimana, questo trovarci tra amici e parlare di cose magari profonde, magari che fanno riflettere, magari giocare insieme. Quindi ci sono quelle serate dove siamo molto sul leggero e ci sta assolutamente tutto. Sì?
1: Ciao Cassidy, ciao Frecciati, per i miei 20 minuti di strada verso casa mi aiutate proprio a liberare la mente. Ciao, buona serata. Alessandro D'Accossato.
0: Buona serata anche a te, Alessandro.

0: 366-6344-66. Saluto la nostra Faustina e poi
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Stasera un inizio soft. Dopo una giornata di lavoro ci vuole un po' di tranquillità, piano piano mentre ritorno a casa in tangenziale. E boh, vabbè, anche oggi è andato, il lunedì se n'è andato. Una buona serata, un abbraccio, Maurizio Avigliana. Ciao Freccia.
0: Dai, superato il primo ostacolo, che poi è quello che cerchiamo un po' di fare sull'ultima luna, quell'atmosfera un po' soft, dove sì, si ride, si scherza, anche si può anche appunto divertirsi, però quell'atmosfera che può essere casa, che può essere un elemento d'arredo nella propria comodità di casa. Spero almeno che sia questo l'effetto.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:27 su Radio Freccia. Saluto Blondie e le auguro un buon appetito a vedere quello che sta mangiando. Wow! E poi vorrei salutare e ringraziare Alberto. Normalmente non leggo i complimenti, però è talmente bello quello che ha scritto Alberto che vorrei condividerlo, perché dice: l'ultima luna è davvero un elemento d'arredo che fa rima con tranquillità e calma. E tu che essi di questo arredo sei sicuramente l'argenteria, la parte più lussuosa e raffinata. Grazie Alberto. Grazie per il complimento che hai fatto a me, ovviamente, ma grazie soprattutto per quella che è stata la descrizione dell'ultima luna, che io non metto chiaramente me al centro, ma siamo un noi, la facciamo insieme, e questa condivisione è data proprio da un noi.

Radio Freccia. Io stasera partirei leggera con un gioco, con una condivisione, con un tornare indietro nel tempo, magari bambini, ma magari più avanti o magari nell'attualità. Per punizione dovete vivere per un anno nel film che non vi piace, che è stato un trauma, che in qualche modo vi fa magari paura. Quale sarebbe questo film? Dove dovreste vivere per un anno? E invece quello bello, vivere come premio per un anno in un film che amate, quale sarebbe questo film? Sentiamo un po' di paure e invece un po' di cose belle.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:39 su Radio Freccia. Arrivano i vostri messaggi al 366-6344-66. Per punizione dovete vivere per un anno in quel film che non vi è piaciuto per niente, che vi ha fatto paura, che, non lo so, vi mette un disagio, magari è successo in passato o un effetto che vi fa anche adesso, e quello invece dove per un anno ci vivreste volentieri. È arrivata solo la parte negativa. Flavia da Bologna dice: It, trascinata nel tombino, troppo paura, e credo che questo sia proprio il film classico che accomuna tantissime persone per questo motivo, no? Il fatto di averlo visto magari da bambini.

0: the Child, Jimi Hendrix. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie al 366-6344-66. Stanno arrivando tanti messaggi molto interessanti e divertenti. Sentiamo un po'.
1: Allora, Matrix è il mio film da incubo brutto che a me non è piaciuto proprio per niente, purtroppo. Invece il film bello dove vorrei vivere è Bad Boys 2. Marco di Villa Cidro da Sesto Calende.
0: E ci sono tanti altri messaggi, ma sentiamo fra poco.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Ci sono i vostri messaggi, le vostre condivisioni per un gioco stasera che fa capire anche un po' il vostro gusto cinematografico, ovvero Per punizione dover passare un anno in un film che vi fa paura, che non vi piace, che in qualche modo vi mette a disagio, e invece come premio un anno in un film che amate. Certo che Ste, io capisco che i tuoi messaggi sono sempre particolari, però questo io per un anno vorrei vivere in Castaway con Wilson. Riguardo al film da evitare non saprei, cioè Castaway, che è un film per me bellissimo, però di un'angoscia, di una tristezza, di una solitudine che di certo non lo metterei come yuhu, una pacchia. Cioè, già solo immaginare la scena di quando deve tirarsi via un dente col coltello perché sta male, cioè già quello, e poi la scena dove lancia Wilson e piange. In quanti abbiamo pianto per il lancio di questo pallone? Io ero lì proprio a piangere, disperata insieme a lui. Vabbè, comunque Tom Hanks, sappiamo, bravissimo artista. Sì?
2: Ciao Cassidy, il film che vorrei vivere sicuramente è Avatar. Un mondo fantastico, un mondo dove il rispetto della natura è al primo posto.
1: Evitando poi quelli che vengono a scassare i marroni, come si suol dire, dove gli distruggono qualsiasi cosa. È veramente terribile.
2: I valori sono molto alti. Quello che invece non vorrei vivere è Dark Room. Sicuramente un film che mi ha molto impressionato dal punto di vista psicologico, e soprattutto perché in un certo senso noi viviamo questa realtà, perché arriviamo a casa, comunque ci barrichiamo nelle case, la maggior parte delle persone hanno l'allarme, chi vive nelle ville hanno le inferriate, comunque i sensori, insomma non è un vivere tranquillo, esattamente l'opposto.

0: cazzo di Avatar. Ciao Cassidy.
1: Ciao Blondie. Molto interessanti i vostri messaggi. Comunque stavo pensando che Castaway... mi aspettavo qualcosa di più eclatante per il finale, invece manco il finale, però un bel film.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Scoccano le 23 su Radio Freccia in punto e comincia la seconda ora dell'Ultima Luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i vostri vocali per rispondere a questo gioco, per capire anche i vostri gusti. Per una punizione dovete vivere per un anno intero in un film che non vi è piaciuto, vi ha preoccupato, vi ha fatto paura, e invece come premio vivere un anno in un film che vi è piaciuto molto. Mi ha fatto ridere Blondie: per il dente tolto col coltello in Castaway minimo doveva arrivare un topolino e pagargli un premio, invece niente. Ma magari, ma neanche, no, doveva arrivare proprio con manco una zattera, con uno yacht e portarselo via da quell'isola.

0: Nirvana su Radio Freccia. Sentiamo un po', entriamo nel film di Alberto.
1: E... ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Beh, allora, come punizione io dico il film Swarm, Api Assassine. È un film di fine anni 90 che mi ha traumatizzato. Vedere queste persone ricoperte da queste api assassine mi ha, è una scena che mi è rimasta impressa. E invece per quanto...
0: dettaglio, è stato poco fa appunto da una vespa, tra l'altro, Alberto.
1: Quanto riguarda il film positivo, io direi Ritorno al futuro.
0: Bello.
1: Ma per quanto riguarda la parte girata, diciamo, negli anni 50, vorrei essere lì.
0: Ottima scelta.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 23:12 su Radio Freccia, una marea di messaggi, grazie. State condividendo tutti i vostri film, quello per Punizione, dove viverci un anno sì, sarebbe veramente una punizione, e quello invece dove potrebbe essere un anno bellissimo, perché è un film che vi fa star bene, sì?
2: Ciao Cassidy, allora, ciao. Per Punizione dovrei vivere un anno nel convento in Romania dove è stato ambientato Venom, e lì farei un anno a cagarmi nelle mutande. Mentre come premio non mi dispiacerebbe vivere nel film che ha segnato la mia adolescenza, Top Gun, sarebbe un anno fantastico. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Devo dire che Top Gun è uno di quei film che sta andando molto bene. Beh, non stupisce, devo dire. Sì?
3: Ciao Cassidy.

Allora, quello terrificante è Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento, mentre quello bello è Dragon Trainer. Un bacione.

Final Countdown, Europe. Radio Freccia. A proposito di film, oggi è davvero doveroso, secondo me. Poi bisogna vedere quanti l'hanno vissuto e ricordato soprattutto per un film, poi ha avuto una lunghissima carriera. È morto Sam Neill, molti lo ricordano, almeno per quanto mi riguarda.

ricorda come Alan Grant, ovvero un attore bravissimo di Jurassic Park. Quando si vede andar via attori di questo tipo, non solo muore l'attore, ma si porta via un pezzo di infanzia, secondo me. E a questo proposito, è una canzone stupenda, che lascia tanto. Ci sono quelle cose che portano via, appunto, come stavo dicendo, e canzoni che secondo me portano dentro cose. Poi, ognuno ha il suo, ognuno ha la propria sensazione.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:26 su Radio Freccia, tantissimi messaggi, veramente tanti, spero di mettere in onda tutti, sì.
5: Ciao, guarda, un film dove veramente mi ritroverei molto male è Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman. È un film bellissimo, ma insomma, se non l'avete visto, avete voglia di far venire dei begli incubi, lo consiglio. Invece un film dove vorrei vivere è Il Grande Lebowski, e vabbè, se l'avete visto non c'è neanche bisogno di spiegare perché.
4: Adesso ho avuto un flash con il film comunque bellissimo, non so se l'avete mai visto, Il Labirinto del Fauno, è un film molto bello, ma è molto pesante anche, molto sentimentale, tosto, misto con un fantasy, fa veramente, ecco, eviterei di vivere lì per un anno.

mystery.

line of work.

Dire Straits, su Radio Freccia. Arriva un messaggio da Edith che dice: l'incubo che non vorrei per punizione, le colline hanno gli occhi e invece vivrei volentieri con Forrest Gump. Questo è il suo messaggio. Poi arriva un altro messaggio che dice: il film incubo paura e delirio a Las Vegas, e se sopravvivo il grande Lebowski a fare la parte di Drugo in pigiama per un anno. Sì, beh, semplificarla con in pigiama per un anno è veramente semplificata, non è che sia molto facile anche la sua vita, fosse solamente quello. Comunque stavo pensando un film bello da vivere, forse condivido proprio quello che ha detto Blondie, ovvero Avatar, per quella che è la natura così particolare, i colori. Mi piacerebbe anche Jurassic Park, però il rischio di entrare nel menu è troppo alto, anche in Avatar, però secondo me Jurassic Park, cioè lì non... avere scampo è qualcosa di quasi impossibile.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top
1: 20. Il Salvo, nel film che più gli ha fatto schifo, The Blair Witch Project, dovevi vivere un anno lì per castigo, però alla fine io la strega lo uccido. Invece il film figo dove io vorrei vivere un anno potrebbe essere Forrest Gump, così potrei raccogliere i gamberi con Bubba.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39, 40 scoccate in questo momento, sentiamo questo messaggio.
2: Belli sfrecciati, buonasera.
1: Ciao.
2: Allora, io sono stato traumatizzato da quello che è l'Avvocato del Diavolo. Ecco, quel film mi ha un po' traumatizzato, in quelle circostanze non mi ci vorrei trovare. Mi piacerebbe trovarmi in un bel cartone di Miyazaki, questo sì. Questo, anche un semplice Totoro mi metterebbe bello a mio agio. Un abbraccio.
1: Comunque l'Avvocato del Diavolo è uno spettacolo di film con un doppiaggio pazzesco, c'è un monologo di Al Pacino doppiato da Giancarlo Giannini che è bellissimo. Certo, non da viverci questo, sì, è sicuramente evitabile.

0: rock and roll, John Jett. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie.
1: Sì. Oh merda, io dovrei vivere dentro ai Soda TV Glow per la cosa negativa, il che sarebbe estremamente inquietante e pesantissimo, anche perché dopo averlo visto, per chi l'ha visto può capire, la mia amica con cui l'ho vista è venuta a casa mia e ha guardato uno dei libri che ho in libreria e ha detto: oddio, Marco Polo. E invece nel film in cui vivrei volentieri, non lo so, è un po' difficile da capire, ma boh, forse Ready Player One. Solo perché non era un filmone della Madonna, ma tanta roba.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Io vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti perché sono veramente tantissimi, e come sempre proprio grazie per la vostra partecipazione e condivisione. Per punizione, immaginare di vivere un anno in un film che vi ha fatto paura, vi ha creato ansia, non vi è piaciuto, e invece un premio è vivere in un film per un anno di quelli belli secondo voi. Sì?
2: Ciao Sfrecciati, ciao Cassidy, grazie per questa compagnia in queste lunghe ore di viaggio dal Piemonte alla Toscana in solitaria. Quindi, per rimanere a tema, un film in cui forse avrei voglia di vivere, forse no, sicuramente è Thelma & Louise, perché è un'avventura con un'amica, però è folle, quindi non lo so. E invece uno che sicuramente avrei voglia di fare, perché ho proprio bisogno di viaggiare tanto, viaggiare in solitaria, viaggiare dentro di me, fuori di me, vabbè, la Telegama con Julia Roberts, e quindi quel viaggio alla scoperta di se stessi, quel viaggio verso l'Asia, quello sì, ne avrei proprio voglia. Grazie, buona serata, ciao.
1: E buon viaggio.
3: Ciao Cassidy, sono Elena da Firenze. E allora, il film in cui non vorrei vivere è Fight Club, cioè bellissimo, per l'amor di Dio, interpreti favolosi, però mamma mia, mi ha sempre messo un'angoscia quel film, non riesce a farmi stare bene. Invece il film in cui vorrei vivere, Ufficiale Gentiluomo, perché insomma, sempre l'ho visto non so quante volte, il trionfo del sentimento, la determinazione nel perseguire un obiettivo, quel trionfo dell'amore vero alla fine. Ciao.
1: E chiudiamo così con questo messaggio. Io vi do appuntamento a domani con l'ultima luna, sempre alle 22. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini,

0: e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.